0: Top of the Pops.
1: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 2:02.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: La fermo a tutte le stazioni finché non arriviamo al capolinea.
5: Senta lo scalzone, queste stazioni le faccia fare a sua sorella, le faccia fare.
6: Certo.
7: A sua sorella?
4: Ma sì. C'ha anche una sorella?
5: Come?
4: Ma porti anche quella che è tutta grazia di Dio. Che ci diamo dentro di spatola anche la sorellina. La facciamo diventare biondina anche lei.
0: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
9: Hey Siri,
1: metti 7080.
9: Metti 7080.
1: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma come facevi a saperlo?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Tu non dovresti essere qui. Tu non dovresti essere qui. Mi hai capito?
3: Sì.
2: Non dovresti essere qui.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
4: The Weeks Compilation.
5: 10 over the top alla carte.
6: 10 over the top alla carte, 10 posizioni della classifica di 7080.it, la Weeks Compilation, i singoli più forti di questa settimana del 1985. È il 6 luglio e possiamo partire con il nostro appuntamento. Ultima posizione oggi per Aretha Franklin, partiamo proprio da lei, questa è

Freeway of Love con Aretha Franklin al numero 10 oggi 6 luglio 1985. Davanti a lei le Heart al numero 9 con What About Love. Mentre all'ottavo posto abbiamo i Tears for Fears. Questa è Shout.

Shout, i Tears for Fears, ottavi oggi nella nostra Wix Compilation. Davanti a loro, al settimo posto, abbiamo Katrina and the Waves con Walking on Sunshine. Mentre al sesto posto abbiamo Things Can Only Get Better di Howard Jones. La quinta posizione di oggi è occupata da Sting, l'ex leader dei Police, qui in veste solista, che ascoltiamo con If You Love Somebody, Set Them Free.

0: You Love Somebody, Set Them Free, la quinta posizione di oggi, 6 luglio 1985, è per Sting. Al numero 4 invece della nostra Weeks Compilation c'è Paul Young con Every Time You Go Away. Terzi, gli Eurythmics con Would I Lie To You. Andiamo al numero 2, dove oggi troviamo i Duran Duran con una canzone che fa da colonna sonora a un film di James Bond. La canzone è A View To A Kill.
1: Un successo via l'altro, Weeks Compilation.

e View to a Kill, i Duran Duran da Bersaglio Mobile. La seconda posizione di oggi, 6 luglio 1985, è proprio per loro. E siamo arrivati al momento tanto atteso anche oggi di svelare la cima della nostra Wix Compilation. Ma prima rivediamo tutta la classifica dal 10 al 2. Freeway of Love, al numero 10 abbiamo Aretha Franklin. Heart, numero 9 con What About Love. Tears for Fears, sono ottavi, li abbiamo ascoltati con Shout. Walking on Sunshine, Katrina and the Waves, sono al numero 7. Sesta posizione per Howard Jones con Things Can Only Get Better, mentre al quinto posto abbiamo ascoltato Sting con If You Love Somebody, Set Them Free. Paul Young occupa la quarta posizione con Every Time You Go Away, mentre Would I Lie to You degli Eurythmics è il terzo posto di oggi, 6 luglio 1985. E View to a Kill, al numero 2 abbiamo appena ascoltato i Duran Duran. E al primo posto oggi, 6 luglio 1985, in questo appuntamento con i 10 over the top alla carta, abbiamo Phil Collins, che ascoltiamo con Sussudio.

0: sul studio Phil Collins, lui al primo posto oggi 6 luglio 1985. Con questa canzone siamo arrivati in fondo anche oggi al nostro appuntamento coi 10 Over the Top alla carte. La Wix Compilation torna domani puntuale su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 Over the Top alla carte.
4: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: si dica.
1: Beh, senti Antonella, tu sei pagata fior di milioni, tu non vieni qua a sfottere lo sponsor. Se tu non sei d'accordo non lo dici, se la signora lo è lei può dire quello che vuole, ma tu no. Comunque io non lo faccio, arrangiato, e così imparerà, va bene? Arrangiato.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
2: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Ragazzi, scusate, Elena da Pavia. Perso il canale, datemi altre bande per favore, che mi piaceva troppo.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Possiamo avere tutti i mezzi di comunicazione del mondo, ma niente, assolutamente niente, sostituisce lo sguardo dell'essere umano.

0: Zetta.it. Hey Boomer!
1: Così mi uccidi, amico.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

Questa è musica. Questa è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità. In alta qualità.

0: Avete ascoltato Mixage, Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 3 e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Sai, ho deciso di aprire un ristorante sushi.
4: Che cosa ne sai tu di sushi?
3: Chi se ne frega del sushi? Voglio solo gridare ai clienti quando entrano dentro. Ehi, la samase! Ehi, jime mamaste!
0: Questa è 7080.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
1: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cazzo siamo a scuola?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma vai a mandare un fax allora.
2: Mio Dio, Doc, hai disintegrato Einstein!
3: Calma, Marty, non ho disintegrato niente! Le strutture molecolari di Einstein e della macchina sono completamente intatte!
2: Ma allora dove diavolo sono?
3: La domanda giusta è... quanto diavolo sono, capisci?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La

0: Hey Boomer!
1: Uè Maranza!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Che figata!
3: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: Queste 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e oggi siamo con Anna che ci scrive da Gallarate, quindi siamo in provincia di Varese. Ho qui davanti la sua classifica, queste 10 canzoni da lei preferite tra gli anni 70 e 80, e direi subito di iniziare con la numero 10.
5: Mi dispiace.

0: Queste sono le vostre scelte musicali qui su 7080.it e sono le 10 canzoni preferite di Anna di Gallarate che stiamo ascoltando. Questa è la sua numero 10, Pu con Tanta voglia di lei, un singolo dell'aprile del 1971. Al numero 9 c'è Renato Zero con Grazie a te, al numero 8 Fiorella Mannoia con Caffè nero bollente, al numero 7 Anna Oxa e Tutto un attimo, I ricchi e poveri con Sarà perché ti amo sono al numero 6.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Anna ci ha portato nel 1981 con questa canzone dei Ricchi e Poveri, Sarà perché ti amo, oggi ascoltata al numero 6 nella sua classifica. Al numero 5 Umberto Tozzi, Eva, Edoardo Bennato, Il gatto e la volpe, lo ascoltiamo al numero 4.

0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Io aspetto sempre le vostre scelte musicali qui su 7080.it. Questa era la numero 4, Il gatto e la volpe, pezzo del 79 in questa classifica di Anna, che continua perché al numero 3 ci dà la possibilità di ascoltare questo brano di Pino D'Angiò.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su rifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: Siamo nella parte finale di questa classifica, abbiamo ascoltato anche la numero 2, Piccolo Uomo di Mia Martini. Vediamo cosa ci riserva la prima posizione.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Sparate, questa è la sua classifica, queste le sue 10 canzoni che ha scelto per noi di musica italiana tra gli anni 70 e 80. Al numero 1 ha messo quindi Francesco De Gregori con Rimmel, pezzo del 1975. Anche per oggi sono arrivato alla fine, vi do appuntamento con la prossima vostra classifica.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Per aver felicemente scalato una rete d'arrampicata e aver collegato due indizi con una cordicella rossa, Clarice Starling, ora sei ufficialmente una Lady FBI. Dovresti rispondere, sei la cosa più simile a una segretaria in fondo.
2: Questa è 7080.it.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante.

0: giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
1: Sono Ombresta di Milano e vorrei ascoltare Please Don't Go dei Casey and the Sunshine Band. Mi ricorda il momento lenti alla discoteca La Capannina di Locate Triulzi quando avevo 14 anni. Bellissimi ricordi.
2: Questa è 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Questo l'ho capito.
2: 7080.it presenta

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: La Madonna!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Le scaccierebbe ripetere, scusi?
0: Li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops,
3: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: E questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1966. I 5 campioni selezionati sono Lovin' Spoonful, Summer in the City, Bobby Hebb, Sunny, Donovan, Sunshine Superman, Supremes, You Can Hurry Love, Rolling Stones, Lady Jane. E tra le 5, oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 4 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Spero che ti piacciono le nozze all'antica.
6: Preferisco le notti di nozze all'antica.
5: Sei incorreggibile.
6: Vorrebbe dire che mi ami.
5: Ci puoi scommettere le mutandine.
6: Oh, mio unico amore.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
9: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
8: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
9: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
10: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
2: info@planetmedia.it.
0: Metti 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: La Madonna!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Non penserete più che sono pazzo quando la gente comincerà a morire. Questo posto non mi appartiene. Sei qui a causa del sistema. Io so delle cose che voi non sapete.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Over the top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
3: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 2.

0: Avete ascoltato
1: Over the Top, Over the Top.
0: Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Ale, qui non c'è un cazzo da vedere.
3: No, qua no. Andiamo a vederla.
2: Ma che cos'è?
3: Che cos'è?
2: Ma sono chiari da sole.
3: Sì, sono chiari da sole.
2: E beh, che vuol dire?
3: Che vuol dire? Agu, non mi domandare tutto a me. No, ma...
0: Questa è 7080.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
0: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel avvocati

0: voce 0331 59 33 77.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70

0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
1: I soldi non devono essere solo obiettivo di una professione, ma una delle sue naturali conseguenze.

0: Radio.it. Hey Boomer!
1: Oh, vaffanculo.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma va a lavorare, coglione!
0: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa

0: bandiera gialla. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Però ci becchiamo. Se vedere, vai, se vedo.

0: 7080.it.
1: Sono le 5 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ma la vuoi fare una cortesia? Ma lo vuoi fare un piacere? Sei vivamente pregata di non immischiarti negli affari miei. Qua dentro il professore sono io.
4: No, qua dentro sei un coglione tu.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Me lo devi chiedere gentilmente.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ho detto che me lo devi chiedere gentilmente.
2: Questo non è un sogno. Non è un sogno. Noi usiamo il sistema elettrico del tuo cervello come una ricevente. Non possiamo trasmettere attraverso interferenze conce. Noi trasmettiamo dall'anno 1-9.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: alto gradimento.
1: Sor Marchese. Oh, Sor Marchese.
2: Chi è? Oh? Che è successo?
1: È suonata la campanella del pranzo. E guardi che sua madre è morta tirata.
2: Mi madre? Ma che sta a dire? Oh? Mi madre è morta 10 anni fa, poraccio.
1: Ah, Sor Marchese.
2: Ah, no, no, no. Tu dicevi la madre di quell'altro. Ah, mi madre la marchesa.
1: Non fammi aspettare a sua madre perché già ha di cattivissimo umore.
2: Pronti? Eccomi. Non spingiamo. Oh. Qual è mi madre?
1: Eccola là, Sor Marchese.
2: È quella?
1: Certo.
2: Ammazza. Eccomi là. E chi te li conosceva? Ammazzami se li zeccolita, se imbittizia di carbone, nera nera sei.
3: Cosa sono queste confidenze?
2: Amate, stava a salutarmi, che te stava a dancarci al culo.
3: Oh no,
0: alto gradimento. Alto gradimento.

0: Che bello, sei tornato!
1: Fino a 12 anni!
2: La babbuina, la bella bambina!
1: Aspetta, vieni qua, tu bella! Vieni qua!
2: Va a giocare con le altre babbuine! Bambine!
0: Sì!
2: Va a giocare al pampano provenzale! E torna a sera!
1: A sera! Grazie, Luci! 12 anni! Vieni qua! Su! Pina! Ti apro in due con...
0: Oh! La cintura di castità!
3: Alto gradimento!

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
2: Se qualcuno ruba un fiore per te, sotto sotto c'è Impulse.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, minuti fantastici, prezzi e
5: questa sembra la mia voce.
4: Senza paragoni.
5: Ma io non ho mai registrato questo spot.
6: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
7: Ciao 7080, sono Massimo dalla Spezia. Ti ascolto tramite 7080 della televisione via internet. Mi ricordo discoteca domenica pomeriggio, quasi in chiusura, che ho conosciuto una ragazza tramite quei fari che non esistevano, le luci psichedeliche, e faceva col faro, l'ha illuminata, è stato un colpo di fulmine. E quindi è stato un bel ricordo, perché poi l'ho conosciuta.
8: Che vuol dire? Vuol dire che...
7: Grazie, ciao, siete fantastici e alla mattina sento solo voi, anche perché ormai bisogna svegliarsi con la felicità.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: Quando un uomo siede vicino ad una ragazza carina per un'ora, sembra che sia passato un minuto. Ma fatelo sedere su una stufa accesa per un minuto e gli sembrerà più lungo di qualsiasi ora. Questa è la relatività.

0: DAB.it.
1: Hey boomer.
2: Sì, lo so.
1: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
3: Un cacchietto.
4: 80/40, 30 minuti con

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Yes.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
2: Noi che sfogliavamo il libro delle vacanze soltanto per sentire l'odore particolare della carta.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione Hey Boomer.
1: Mi spiacerebbe ripetere, scusi.
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Devo fare mettere a posto il campanello.
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Rieccoci su Top of the Pops con i 5 brani più trasmessi dalle radio in questo mese del 1984. Tra i vinili oggi Ray Parker con Ghostbusters, John Waite Missing You, Corey Hart Sunglasses at Night, Prince Let's Go Crazy, Cars Drive. Oggi noi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 5 e 59 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Bambini assenti e presenti, scrivete bene sul quaderno di Bella. Problema: una ragazza per andare da via Lomellina in via Boscovic prende la filovia.
6: Come è scritto Boscovic?
7: Boscovic.
6: Bravo.
5: La filovia è come un autobus, però va a tram.
7: Scusi, come va a tram?
5: Tipo tram tra parentesi. Sapendo tipo che tram. La filovia consuma 7 kW andando e sapendo che il biglietto costa un tot.
7: Scusi, quanto un tot?
5: Vuoi che ti dia tutti i dati? Si domanda quanto costa un tram?
2: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Ma dov'è finito il gelato?
9: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
8: Come sarebbe a dire?
9: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
10: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
11: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
12: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
13: 37 70 88 70 80.
12: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Mi scusi, ma lei come fa a saperlo?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Noi cambieremo totalmente. E il cambiamento continuerà a propagarsi attraverso le galassie e gli universi per l'eternità. Tu e io non siamo che due goccioline vitali nello sconfinato oceano del tempo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
3: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
4: Buon 1981 a tutti. Paul McCartney è l'uomo più ricco di Gran Bretagna per questo 1981 ed è anche il massimo contribuente. Guadagna infatti oltre 80 milioni di sterline l'anno, quasi tutti provenienti dai diritti d'autore.

0: Polaroid, l'istantanea della tua vita.
1: Eleonora Giorgi è protagonista di ben due film quest'anno. Nudo di donna con Nino Manfredi, nel quale la Giorgi interpreta ben tre ruoli diversi, e Borotalco, diretto e interpretato dal trentenne Carlo Verdone.

0: 20 istantanee, lungo 20 anni.
1: Per quanto riguarda la Serie A, nel maggio 1981 vince nuovamente il campionato di calcio la Juventus, seguita a breve distanza dalla Roma con il suo capocannoniere Roberto Pruzzo, 26enne.

0: di Don Lady.
1: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Cosa? Che cosa hai detto?
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Per chi lavori? Avanti! Per i libanesi, per i francesi!
2: 7080.it presenta

0: Avete ascoltato Discount. Discount. Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
1: Le insalate sono ottime, è solo che vorremmo spostarci a un altro tavolo, un po' lontano da quei due signori.
2: Perché vi hanno disturbato?
1: No, è solo che, beh, francamente emanano uno spiacevole odore. Sì, insomma, puzzano da vomitare.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
7: Ciao, sono Mauro da Colera in provincia di Bergamo, vi seguo sempre, il ricordo di questa canzone e soprattutto le prime uscite in discoteca la domenica pomeriggio. Buona musica a tutti.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: Il ripetersi delle esperienze ha un'unica finalità: insegnare quello che non si vuole apprendere.

0: farvi sbloccare un altro ricordo. Questa è 7080.it.
1: Alle 7 precise di mattina è apparso sulla spiaggia il Duce con un accappatoio tutto nero, bello, tutto abbrasciato.
2: Nero, guarda caso, che strano.
1: Sì, sì. Appena si è levato l'accappatoio si è sentito un nuovo generale. Uè, il Duce c'era dei muscoli da fa paura. Poi il Duce si è mangiato 30 ringhe affumicate con 4 filoni de pa. Un fiasco di V, poi dalla carrozzata d'uilio, ping! Uè, a sparare il cannone, no? Era il via. Insomma, il Duce partì a una velocità pazzesca, dava delle bracciate da fa paura, zang, zang, zang, zang, zang, zang. Arriva in Calabria, poi ritorna in Sicilia, poi arriva in Calabria, poi ritorna in Sicilia.
2: Un ferry boat.
1: No, era una roba, insomma, ce l'avevamo tutti in groppa la gola che non si riusciva a parlare.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. Wake up, scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che alle feste stavamo sempre col manico di scopa in mano.
0: Wake up! Un'ora di ricordi. Un'ora di ricordi. Per incominciare bene. Questa è 7080.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Bel tecnico anche lei, complimenti. E adesso chissà chi me le ridà le 700.000 lire che ho prestato a mio nipote.
2: Ah, io anche in disgrazia sono contento. Tecnicamente la cosa ha funzionato. Se la prenda col marchese se vuol cercare un responsabile.
3: Ma scusate, io agito al buio. In una mano avevo le scarpe. Ho contato fino a 10 e quando ho visto un'ombra ho dato la spinta. Quando ho sentito la voce del povero commendatore che diceva: ma che fa marchese, spinge? Era ormai troppo tardi.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. Wake up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.
1: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: Estate 85, ma già ad aprile la suonavano le radio. È diventata presto un tormentone estivo, grazie a quel ritornello irresistibile con il celebre Tarzan Boy. Suoni elettronici e atmosfera da spiaggia perfetta per far saltare tutti con una spensierata grinta italo disco.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 7 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Del resto fare sport è importante.
4: Come no?
3: Io mi sono iscritto a un corso di karate per corrispondenza. Corrispondenza vuol dire che ti mandano le dispense a casa ogni settimana.
4: Ma dai, io pensavo che arrivasse il postino a prendere la sberle per vedere i progressi,
3: eh? No, e no, perché non è giapponese il postino, no.
4: Esatto, è scomodo in bicicletta da Tokyo altrimenti, eh.
0: Questa è 7080.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
6: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Ogni giorno un nuovo ricordo, solo

0: Ti piace la nostra musica?
1: Me lo devi chiedere gentilmente.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Dia molta attenta al tono. Io sono un bravo ragazzo, ma questo cazzo di caldo mi sta facendo letteralmente impazzire.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero, la minaccia ai paesi che sostengono Kiev è esplicita e questa volta Mosca prende di mira la Polonia che, sostiene il Cremlino, farebbe bene riflettere sulla propria sicurezza considerando che fornisce droni all'Ucraina. Parole che arrivano dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, la quarta del 2026, dove lo zar si è mostrato disponibile a una soluzione diplomatica per l'Ucraina, che precedono il vertice NATO ad Ankara che inizierà domani. Un summit che vedrà tra i temi in agenda il disimpegno USA in Europa e la sfida di una difesa europea anche attraverso maggiori investimenti. All'appuntamento la premier Meloni si presenterà con il 2,8% del PIL destinato a difesa e sicurezza, ma il governo valuta un aumento per il prossimo biennio. Gli impegni saranno rispettati, assicura il ministro Crosetto. Intanto si registra un nuovo attacco di Trump contro la premier Meloni. Su Truth il tycoon ha postato un meme con la presidente del Consiglio che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia serve un ordine restrittivo. Orrore in casa, una rete di mariti faceva violentare le proprie mogli, organizzavano lo stupro di mogli e compagne sotto effetto di droga, contattando uomini su comunità online misogene. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi con il sostegno dell'Europol. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime. Le modalità usate dall'organizzazione internazionale ricordano quelle del caso di Gisèle Pelicot, la donna che per anni fu drogata e poi fatta abusare dal marito anche da sconosciuti. Ancora cronaca, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che Lamin Saidili, il 22enne che ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate a un uomo, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Un'azione efferata e repentina, quella del 22enne che col capo coperto da un passamontagna e senza dire nulla ha preso di mira lo sconosciuto colpendolo alla testa, al collo e al torace. A bloccare il giovane sono stati clienti di un bar. Domani comparirà davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito. Motivazioni sessiste e stereotipate, così la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, condannando l'Italia per aver impiegato troppo per decidere su un caso di violenza domestica denunciata da una donna, ha stigmatizzato le parole usate dalla PM nella richiesta di archiviazione. La magistrata aveva affermato che era difficile dimostrare che il marito fosse a conoscenza della mancanza di consenso al rapporto sessuale, considerando che è normale che gli uomini devono superare un minimo livello di resistenza che ogni donna tende a opporre nei rapporti sessuali. Queste erano state le parole della magistrata. Il calcio in chiusura, una grazia in attesa per l'attaccante USA Balogun che aveva ricevuto un cartellino rosso nella partita contro la Bosnia. La FIFA ha sospeso la sanzione precisando che è previsto dal codice di disciplina una squalifica con la condizionale che permetterà al 25enne capocannoniere USA al mondiale con 3 reti di scendere in campo contro il Belgio. Esulta Donald Trump, la FIFA ha rimediato a un'ingiustizia. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi orientali, con alcuni piovaschi sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in ulteriore rialzo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con un po' di variabilità diurna in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche temporale pomeridiano lungo la dorsale appenninica campana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi.
5: Paolo Zeder, esistono dei terreni che lui chiamava terreni K, del tutto particolari, che vivono un tempo loro e nei quali è possibile a chi vi è sepolto il ritorno dall'aldilà. Capisci, dall'aldilà.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: 1971, 6 luglio. Muore Louis Armstrong. Nato New Orleans, principale città della Louisiana, Louis Daniel Armstrong ha fatto la storia del jazz del XX secolo come trombettista e cantante.
6: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: altri suonano successi, noi suoniamo classici. È 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Eccoci con la sigla, eccoci con questo nuovo appuntamento di Jukebox di oggi 6 luglio 1978. Come sempre noi suoniamo 3 45 giri, 3 canzoni nel Jukebox e sono della classifica italiana. Le prendiamo tra le prime 10 posizioni e quindi oggi parto proprio dalla numero 8.
0: Jukebox, giù la moneta, sulla musica.

bellissima canzone questa di Francesco De Gregori, il 56, posizionata al numero 8 nella nostra classifica italiana. Eh sì, perché Jukebox ci regala sempre delle posizioni molto interessanti di questa classifica, come questa ad esempio, la numero 2.

0: Partiti dalla numero 8, saltati alla numero 2, Antonello Venditti, Sotto il segno dei pesci, canzone che dà il titolo anche al suo intero 33. Manca un disco, è il 6 luglio 1978, di nuovo le 100 lire nel jukebox.
1: Jukebox, 45 giri di ricordi.
2: E tu?

0: jukebox ha suonato anche la nuova numero 1, Patti Pravo con Pensiero Stupendo. Siamo alla fine, vi aspetto domani, nuovo appuntamento e altre tre belle canzoni da ascoltare assieme.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.

0: 17 anni si chiamava Bruscolo? Era quello ben vestito oppure me lo sono inventato?
1: Oh mio Dio, papà!
2: Papone, stai bene?
0: Le odio queste nuove scale!
3: Questa è 7080.it.
4: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
3: Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, lasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
8: Ciao 7080, sono Memo da Milano. Vitici, grande, vi ascolto sempre. Ciao 7080.
7: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Mescola un po' di insania alla tua saggezza. È dolce dimenticare nel luogo giusto.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ti piace la nostra musica?
1: Proprio non posso sopportarlo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: E io non posso più vivere così.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 6 luglio 1977, anche oggi qui davanti al nostro jukebox per scegliere tre canzoni, 100 lire infilate, ascoltiamo subito la prima.
2: Ah, oggi ho subito le idee chiare, infatti ho già scelto. Partiamo con Fleetwood Mac, questa è Dreams.

0: Dreams, i Fleetwood Mac, bellissima questa canzone che è la prima delle tre che ascoltiamo oggi per 100 lire.
1: Io invece vi porto subito in discoteca perché scelgo questa canzone delle Emotions, questa è The Best of My Love.

0: Best of My Love con le Emotions nell'appuntamento con Jukebox. Spazio ancora per l'ultima canzone.
1: Ah, oggi per chiudere ho un pezzo dolcissimo e bellissimo. Loro sono i Commodores, quelli di Lionel Richie, e il brano è

0: Easy Like Sunday Morning, questi erano i Commodores sulle frequenze di 7080.it all'interno di Jukebox. Prima di loro abbiamo ascoltato le Emotions con Best of My Love e in apertura i Fleetwood Mac con Dreams.
1: Le canzoni erano tre, la monetina solo una. Jukebox torna domani.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.

0: www.radio80.it.
1: Sono le 8 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: E adesso invece sei la più lunga principessa dei cureduti del mondo.
4: Buffa per davvero, buffa per davvero.
0: Questa è 7080.it.
5: Stanco della routine?
6: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
5: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
9: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma vaffanculo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ehi, ma è del mestiere, no?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. Su Truth il tycoon ha postato un meme con la presidente del consiglio che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia "serve un ordine restrittivo". Attesa intanto per il vertice ad Ankara di mercoledì, dove Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a margine del vertice annuale della NATO. Il tycoon ha avuto 2 telefonate separate sia con Putin sia con Zelensky. Trump ritiene che la guerra iniziata oltre 4 anni fa debba essere chiusa.
4: Invece sul campo di battaglia la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo 10 persone e ferendone almeno 46. Parzialmente distrutto un edificio tra il 7° e il 9° piano in seguito all'impatto di un missile. Migliaia di residenti di Kiev si sono diretti verso le stazioni della metropolitana per mettersi al riparo. L'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del paese. La città di Sebastopoli, nella penisola di Crimea, sotto controllo della Russia dal 2014, è rimasta senza elettricità per un attacco ucraino alle infrastrutture energetiche.
5: È iniziato a Teheran il corteo funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa a inizio guerra contro gli Stati Uniti e Israele, seguito da una folla immensa. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, la bara verrà portata in processione per le vie della città. Sono presenti veicoli con a bordo i suoi familiari.
4: Decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati dall'esercito israeliano. I coloni in questione, che si fanno chiamare i pionieri del Bashan, hanno tentato di entrare in Siria più volte nell'ultimo anno, con l'obiettivo di fondare insediamenti nella zona, e avrebbero ricevuto anche il sostegno di alcuni parlamentari.
5: Per la cronaca, era sceso dalla sua auto dopo un incidente, ma è stato travolto da un mezzo che sopraggiungeva ed è morto. È accaduto nella tarda serata di ieri lungo il raccordo autostradale in direzione Venezia, nei pressi di Prosecco. La vittima aveva 65 anni, era di origini croate, ma risiedeva in Friuli. Quando l'uomo è uscito dal veicolo per verificare i danni, è stato investito da una BMW. È in Sardegna, tragedia sulla statale 195 alle porte di Pula, a 40 km da Cagliari. Un giovane di 20 anni in una moto è morto nello scontro con un camper.
4: Il calcio è finita 3-2 la partita disputata oltre 2000 metri d'altezza tra Inghilterra e Messico. La squadra di Kane, autore di un gol sul rigore, ha combattuto contro la maledizione dell'Azteca e grazie a 2 reti di Bellingham segnate a meno di 2 minuti una dall'altra ha vinto nonostante abbia giocato in 10 dal 54esimo. Nel match precedente la Norvegia ha battuto il Brasile 2-1 con una doppietta di Haaland e gol di Neymar sul rigore. Ci ho provato, ora è finito, iniziato qui, ho finito qui, con queste parole Neymar poi ha confermato che la sua storia con la maglia verde oro è già finita.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Come volete le uova?
7: Strapazzate, sì.
6: 2 speciali strapazzate.
7: Parlano come noi, almeno. Soldi ne hai?
8: Questo posto come si chiama?
6: Scotty Junction. Non lo trovate su nessuna carta, questo è sicuro.
8: Nevada?
6: Non sapete neanche in quale stato siete.
8: Certo, c'è una base della Marina qui.
6: Beh, che io sappia.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.

0: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
1: 22HBG.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
4: Buongiorno a tutti, potrei sentire per favore Masquerade o Angel dei Masquerade, adesso non mi ricordo bene qual è il titolo, sulla TV per favore, grazie.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Tutti nasciamo per poi morire nel corpo, tutti moriamo nel corpo per poi rivivere eternamente nello spirito. Così come abbiamo per un tempo portato un corpo materiale, porteremo per l'eternità un corpo spirituale.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Metti 7080. 7080.it presenta Pop

0: 8080.it ha presentato il meglio del pop anni 70-80. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 70-80. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Ancora in spiaggia in questa estate del 1985, secondo classificato al Festival di Sanremo e numero uno in Italia a fine febbraio, ha conquistato le radio e le cassette portatili sulla spiaggia, un pezzo pop italiano con un tocco internazionale, portato da un giovanissimo e carinissimo Luis Miguel.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 9:01.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Allegria!
0: Questa è 7080.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
5: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
8: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
9: Hey Siri,
8: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa

0: Ti piace la nostra musica?
1: Applausi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Nuovo affondo di Trump nei confronti della Premier Meloni. Il presidente americano ha pubblicato sul suo social Truth un meme rivolto a Meloni con cui torna a colpire personalmente la Presidente del Consiglio a poche settimane dallo scontro pubblico esploso a metà giugno. Il post arriva alla vigilia del vertice NATO in programma ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Nuovo attacco russo in Ucraina. Nella notte la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev, la regione circostante, uccidendo almeno 10 persone. Il fatto poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito di un altro attacco su larga scala contro la capitale. A Teheran è iniziato il corteo funebre per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei. Per le strade si è riversata una folla immensa. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara verrà portata in processione per le vie della città. A Palermo un 38enne ha ucciso il coinquilino di 54 anni e poi aperto il gas dell'abitazione minacciando di far esplodere il palazzo. L'episodio si è concluso con la resa dell'omicida dopo una lunga negoziazione fatta dai carabinieri del ROS. L'omicidio al culmine di una lite scoppiata sembra per motivi legati a ritardi sul pagamento dell'affitto. Ai mondiali americani, l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale. Doppietta di Bellingham nel primo tempo, Harry Kane su rigore per gli inglesi. La Norvegia elimina il Brasile di Ancelotti, attesa oggi per Portogallo-Spagna. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Quando Oliver ha ucciso se stesso giovane, la giovane Julie, gli abiti dei due vecchi sono caduti per terra, vuoti. Su quello straccio di giornale non c'è data, ma alla sola prima occhiata, caro sergente, ho avuto l'impressione che non ci aspetti un gran bell'avvenire. Si occupi lei dei giornalisti? Ho proprio paura che ce la passeremo brutta.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Accettiamo le condizioni.
2: Che nessuno ci segua, altrimenti mi ammazza!
3: Ma in questo modo si porta via la ragazza e siamo da capo.
4: Lei può giocare a pari o dispari sulla sua pelle, non su quella degli altri.
5: Noi diamo la caccia ai delinquenti e la procura della caccia a noi. Abbiamo le mani legate.
0: Questa è 7080.it.
6: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: info@consultmedia.it. Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
9: Che hai da proporre, forestiero?
8: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
9: Affare fatto.
10: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
11: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
10: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
11: 0331 59 33 77.
12: 0331 59 33 77.
0: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
13: 37 70 88 70 80.
14: Ciao 7080.it, sono Claudio. Negli anni 70 ero appassionato del telefilm Arsenio Lupin e mi piaceva molto la sua sigla. Ciao ragazzi, siete spettacolari.
15: Sì.

0: Gazzetta.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70-80.italia. Hey Boomer!
1: Un attimo!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma caspita, mi dia il tempo, no?

0: www.radio80.it.
1: Sono le 10.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Vedi Paoletto, tu sei buono, intelligente e anche bellino, ma furbo non lo sei. Adesso ti dico una cosa, il mondo è tondo e chi non sa stare a galla va a fondo. Capito? Hai capito bene? Ricorda.
0: Questa è 7080.it.
4: Stanco della routine?
5: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
6: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Newslinet.it.
7: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
10: Vogliamo andare?
9: 37 70 88 70 80.
11: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
12: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Che vuoi?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Porca forza!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump attacca ancora la premier Meloni, questa volta il presidente americano ha pubblicato sul suo social truff un meme con cui torna a colpire personalmente la presidente del Consiglio poche settimane dallo scontro pubblico esploso a metà giugno. Il post arriva alla vigilia del vertice NATO in programma ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Nella notte la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo 10 persone e ferendone almeno altre 46, poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito di un altro attacco su larga scala contro la capitale, parzialmente distrutto un edificio nel quartiere di Podilsky. A Teheran è iniziato questa mattina il corteo funebre per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara verrà portata in processione per le vie della città. 16 arresti, 35 persone indagate, quasi 100 kg di sostanze stupefacenti sequestrati e beni per un valore di 1 milione di euro sottoposti a sequestro preventivo. È il bilancio di una maxi operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano e condotta dalla Guardia di Finanza di Trieste. L'indagine è partita da un controllo alla tisana. Ai mondiali americani l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti, doppietta di Bellingham nel primo tempo e Harry Kane su rigore per gli inglesi. La Norvegia elimina il Brasile di Ancelotti, al quale viene però confermata la fiducia. Oggi un super Portogallo-Spagna. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Avanti e indietro nel tempo va zip zip zip zip zip, saltellando qui e là. Così un giorno pensa, a che serve una macchina del tempo se non la usi per incontrare i tuoi eroi?
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1981.
6: Una produzione K-Vox.
7: Luglio 1981. Le vacanze sono nel pieno e le vetrine dei negozi di dischi propongono alcuni dei successi destinati a segnare questo anno. I ricchi e poveri fanno cantare tutta l'Italia con Sarà perché ti amo, un brano fresco e coinvolgente che sta conquistando le classifiche e diventa uno dei tormentoni di quest'estate. I Rolling Stones tornano con tutta la loro energia grazie a Start Me Up, destinata a diventare uno dei brani simbolo della loro carriera. Le discoteche si accendono con Let's Groove degli Earth, Wind & Fire, irresistibile miscela di funk, soul e ritmo. Dall'Inghilterra arrivano i giovanissimi Depeche Mode con Just Can't Get Enough, che porta nelle classifiche il nuovo sound elettronico destinato a rivoluzionare gli anni 80. E l'incontro tra Queen e David Bowie regala Under Pressure, una collaborazione straordinaria che conquista pubblico e critica fin dal primo ascolto. 545 giri che raccontano perfettamente questo luglio del 1981, qui a Milano vende musica.

0: Radio80.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Ehi, boomer!
3: Sì, certo, signore!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
4: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 70-80 ha riscoperto per te.

0: Lei che ne pensa di questa possibilità?
1: Questa è 7080.it.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Audio-video.
7: Solo musica 70 e 80 in alta qualità.
8: Questa
7: è 70 80 70 e 80.

0: 70 80.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Ilaria, chiamo da Biella. Volevo per favore se mi mandate in onda il brano Live is Life di Opus. E questa canzone rappresenta un ricordo del mio matrimonio con mio papà e

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere tutta quella roba qui? Avanti, me lo dica chi è.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Ho bisogno del vostro aiuto per trovare il titolo e chi canta una canzone degli anni 80 che non mi ricordo proprio. Però ho in mente il motivetto. Se ve lo canticchio, voi magari riuscite ad aiutarmi.
3: Non credo di essere pronto.
2: Ci proviamo, dai. Allora, faceva così, faceva tanta ta tanta ta tanta ta tera ta ta tanta ta tanta ta tanta ta tera ta ta tanta ta tanta.
4: Così mi uccidi, amico.
2: E poi la parte cantata, che era piccola, lasciando perdere l'inglese, faceva tipo one me, one night, one me, you are very nice, oh, ta ta ta ta ta ta ta, one night, na na.
5: Tutto questo non apprezzo.
2: Riuscite a dirmi chi erano? E il titolo della canzone? Naturalmente questo non mandateli in onda.
5: Ci puoi giurare, amico.
2: Poi casomai vi manderò un altro vocale con la richiesta fatta bene. Grazie, speriamo che ci arriviamo.
3: Bene, e diamo inizio alle danze.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: 1977. Gli Homo Sapiens trionfano al Festival di Sanremo con Bella da morire.

0: 3770 80.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: E vai con la musica geriatrica.
2: Ricordati, I believe, you believe. Sì, allora fuori dal cazzo che dobbiamo lavorare.

0: 7080 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao bellezze, siete un po' cattivelli,
2: Che sto dicendo, Willis?
1: Le mie dediche non le ho più sentite. Sono Anna, tutto posto?
3: Beh, all'incirca.
1: Ciao ciao. Possiamo mettere Tomorrow di Amanda Lear? Ve la dedico, tutta.
3: Ah sì? Beh, molto interessante.
1: È per voi, va bene?
3: Andata.
1: Un bacetto, ciao.
2: Bellezze.
4: I like it.
5: Can she and the sunshine bend?

Questa è musica. Questa è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità. 7080.it presenta Varitalia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Catanzaro, 1986. Come fa?

0: 70 80.it.
1: Sono le 11:04.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Poi, oui, sei lì con la stipendia, very avventation. E lei ti fa:
4: no, qui no, dai, che mi vedono gli aeroplani.
3: Uè, a quel punto uno, se vuole un po' di intimità, va in macchina, no? E lì trovi il posto giusto e allora a panè. No, perché sennò sul più bello ti cucchi The Guardon, quelli belli stampati sul vetro. Uè, quelli lì sono irriducibili, eh? No, perché a un certo momento te li trovi lì davanti, tu ci metti anche tutti i giornali sul vetro. Oh, piuttosto che niente, quelli lì si leggono tutto il giornale.
0: Questa è 7080.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
7: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
6: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
7: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
8: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
9: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
0: info@planetmedia.it.
10: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buongiorno dalla redazione. Inizia domani ad Ankara il vertice NATO con i 32 capi di Stato e di Governo alleati che si incontrano nella capitale turca, che avrà come focus il concetto di un'Europa più forte e una NATO più forte. Un summit a cui si arriva con la tensione nuovamente alle stelle tra Trump e Meloni. Alla vigilia il presidente americano ha attaccato ancora la premier italiana con un post su Truff. Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa lo scorso 28 febbraio. I partecipanti al funerale a Teheran mostrano striscioni e cartelli con minacce a Trump, mentre alcuni gridano morte agli Stati Uniti. Sul fronte diplomatico, Islamabad starebbe emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran. Stop ai voli all'aeroporto di Catania dopo l'eruzione dell'Etna. La società di gestione dello scalo siciliano ha comunicato che a seguito delle attività vulcaniche è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente alla nuvola aerea sud-ovest fino alle 12. Disagi contenuti per i viaggiatori in treno a causa del blocco alla circolazione ferroviaria a Firenze tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. Un'interruzione iniziata ieri sera alle 23 e divide di fatto in due l'Italia è dovuta alla prima fase della sostituzione di Ponte Alpino con i lavori che termineranno alle 4 di venerdì 10 luglio. Il quinto anno consecutivo Jannik Sinner ai quarti a Wimbledon grazie alla vittoria in 3-7 sul giapponese Mochizuki, una prova concreta del numero uno al mondo contro un ottimo avversario. Sinner affronterà al prossimo turno il tedesco Struff. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Perché finora non ero mai riuscito a parlarti?
4: A causa del tempo, quello che voi chiamate la velocità della luce. Qui nell'eternità la fretta non esiste. Forse un mio pensiero dura migliaia di vostri anni, ma voi non siete mai qui per ascoltarlo.
3: Tu forse sei Dio.
4: Ora vi devo lasciare.
3: Aspetta. Se n'è andato.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Questa è 7080.it.

0: Radio80.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.
1: Prova a dirgli a tua moglie a maggio, per essere carino, ad agosto ti porto al mare.
2: Sì, ma io devo fare la valigia.
1: Ma è maggio. Cominciano a preparare la roba sul letto, ma non dalla sua parte, dalla tua. Quindi tu dormi a robe di cappa per tutta la sera, per 3 mesi. Non puoi neanche stendere le gambe perché non gli scombini i colori. La loro valigia è di queste dimensioni. Dentro c'è il citofono, la smart, i 7 nani del giardino, tutto. Per noi maschi la preparano loro. Un sacchetto dell'S lunga con dentro 2 infradito, tutte e 2 dello stesso piede.
0: Questa è 7080.it.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
0: Società italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
6: Buongiorno a voi, cari quali ragazzi di 70-80. Io sono Carmela di Sesto San Giovanni. Questa volta non voglio una canzone, volevo solo sapere il titolo del film che fate vedere ogni volta qui nel programma, di quel bambino che viene trovato dagli indigeni. Volevo sapere come si chiama quel film che vado a cercare su YouTube. Grazie. Ah, se volete mettere una canzone, il Samballato.
7: Come dice, prego?
6: Mettete la canzone di Samballato.
8: Un attimo! Ma caspita, mi dia tempo, no?
6: Grazie. Ciao a tutti.
0: Questa è 7080.it.
9: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
10: La luce del mattino accarezza l'acqua, il mare è calmo e la spiaggia si trasforma in un grande scenario a cielo aperto. Tra le palme si sente già vibrare qualcosa. È la musica che ogni giorno torna a suonare le note più famose degli anni 70 e 80. Io sono Marco e oggi vi porto con me in quest'isola senza età, dove le leggende passeggiano tranquille e ogni incontro è una canzone pronta a risuonare nel cuore di chi ascolta. Tra i riflessi chiari del mare compare una presenza energica, un sorriso smagliante. È Olivia Newton-John, l'aria si riempie subito di ritmo e buon umore quando iniziano le note di Physical.
9: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: rock degli anni 70, pronta a far vibrare l'isola con Lotta Love.
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il cielo ora sfuma verso l'arancio, ma qui le note restano sospese nell'aria come i gabbiani in volo. Io sono Marco e vi aspetto domani, sempre qui sintonizzati su 7080.it, su quest'isola dove la musica non conosce tramonto.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Look at me!
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Campo minato, forse hai bisogno di un aggiornamento, no?

0: Questa è musica. Questa è 7080.it. 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Disco Splash. Un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Eccoci, è il momento di tre bombe musicali direttamente dall'estate del 1986, quelle che facevano ballare tutti davanti ai jukebox con un ghiacciolo in mano e il cuore leggero. Questo brano era il sottofondo ideale per i pomeriggi pigri in spiaggia. Con il suo ritmo dolce e malinconico, sembrava scritto apposta per guardare il mare e pensare all'amore.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 70-80.it.
1: Sono le 12 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Non posso mica fare un viaggio così io.
4: Ma dove vuole andare?
3: A Tunisi.
4: Va da solo?
3: No, vado giù con la Patti Pravo.
4: A Tripoli.
3: A Tunisi.
4: A Tripoli.
3: A Tripoli, eh? Sì. E allora io, non... Tripoli, io non metto più piede in questo sporco negozio.
4: Badi come parla e non alzi troppo la voce, eh?
5: Perché sennò mi vengono giù tutti gli inquilini del piano di sopra.
3: Mi è capitato anche a me quella roba. Ah, cervello di condominio.
0: Questa è 7080.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info@planetmedia.it. Solo musica anni 70.

0: Segui la pagina Facebook di 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Bentrovati dalla redazione. È fondamentale mantenere stabili i rapporti con gli USA, lo ha detto il ministro Crosetto dopo il post di Trump che su Truffa è tornato ad attaccare la premier Meloni. Domani ad Ankara al vertice NATO coi 32 capi di Stato e di Governo alleati che si incontrano nella capitale turca. Nuovi rialzi per i carburanti dopo lo stop al taglio delle accise. In base agli ultimi dati, il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,844 euro al litro per la benzina e 1,925 euro al litro per il gasolio. Ancora più alti i prezzi sulla rete autostradale. Inizia male la settimana per chi viaggia in treno in Lombardia. Un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino a un'ora. Disagi contenuti invece per i viaggiatori a causa del blocco cominciato ieri sera alla circolazione ferroviaria a Firenze tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. A Savona un 37enne è morto dopo essere stato ferito con un coltello su un tratto di spiaggia libera. L'aggressione sarebbe scattata in seguito a una lite tra un gruppo di uomini. Sempre nel savonese, un uomo di 98 anni avrebbe sparato alla moglie ultraottantenne al termine di una lite avvenuta nella loro casa, l'anziana in condizioni critiche. La MotoGP Alex Marquez sarà il pilota di punta della KTM dal 2027. Il pilota spagnolo sostituirà il connazionale Acosta, pronto a raggiungere il fratello Marc nel team ufficiale Ducati. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Operazionare il generatore, capitano. Inizio operazioni. Nonna buona nipotino. Attivare arcobaleno 1.
4: Ricevuto. Eseguiamo. Sezioni pronte al conteggio alla rovescia.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta
6: The Disco Action.
0: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: svelerò.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
5: Hey Siri,
4: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Ciao, sono Antonia da provincia di Latina. Potreste mettere Take On Me degli Ha-Ha? Mi ricorda molto quando andavo a scuola e la sentivo sempre.
1: Questa è 7080.it.
7: The Disco Action.
8: Disco Action Extended Version. 10 super hit disco lungo 10 anni.
9: Numero 5.

0: Radio80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox.
2: Ogni giorno
0: un nuovo ricordo.
2: Questa
0: è 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
3: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con la giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
4: Buongiorno, oggi vi parlo di un noto spot pubblicitario. Nel 1968 lo spot Biopresto fece il suo esordio a Carosello, quando era ancora in bianco e nero. Se dovessimo stilare una classifica delle pubblicità più popolari fra quelle circolate nel celebre programma televisivo, quella del detersivo per lavare a mano occuperebbe le prime posizioni.
5: Sporco impossibile, unto di cucina, sporco sulla federa, unto di pelle qui sulla camicia.
6: Ma unto impossibile?
5: No, non esiste sporco impossibile per Biopresto bucato a mano.
4: Nella reclama Biopresto, Franco Cerri, immerso nell'acqua quasi fino al collo, lo ribadiva ogni volta. No, non esiste sporco impossibile. L'originalità del successo e l'indubbia simpatia del protagonista, ribattezzato l'uomo in ammollo, fece la fortuna della pubblicità, andata in onda per più di 10 anni.
5: Biopresto bucato a mano liquida anche l'unto, perché Biopresto scioglie lo sporco impossibile che di solito non viene via. Visto che è pulito?
4: Prima di Biopresto, Franco Cerri era già un autorevole chitarrista jazz. Negli anni 60 decise di dedicarsi alla realizzazione di musiche per le pubblicità. Frequentando quell'ambiente, venne scelto per fare da testimonial al noto detersivo. Franco Cerri raccontò in un'intervista pubblicata tempo fa che un giorno si trovò nella sede dell'agenzia pubblicitaria internazionale l'Intas. In quel periodo si svolgevano i provini per il nuovo testimonial della campagna Biopresto. Fra i provinati c'era pure il noto attore Peter Sellers.
7: Ci racconti come ha cominciato?
8: Ho chiesto per un periodo a casa che bello sarebbe la chitarra. Io avevo 17 anni e mezzo e papà diceva ma no, beh, dopo un mese pianti lì. Finché una volta è tornato a casa con questa chitarra e mi ha detto volevi la chitarra? Adesso suonala, così come si dice in generale. Volevi la bicicletta? Adesso pedala.
0: MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
4: Alla fine, dopo numerosi test, fu preferito il volto del chitarrista. Per anni si è creduto che nello spot Biopresto Franco Cerri fosse realmente immerso in una vasca piena d'acqua. Lo stesso Cerri ha poi rivelato che l'effetto acqua veniva creato con un gioco di specchi.
7: Quali sono stati i musicisti che l'hanno stimolata di più in questo senso?
8: E direi Gorni Kramer in assoluta, Giampiero Boneschi, una serie di amicizie che suonando con le quali si riusciva a scoprire
7: qualcosa. E Enrico Intra?
8: Più tardi. Enrico Intra, quando cominciò a suonare Enrico ha portato una ventata di nuovo. Enrico ha 10 anni meno e quindi abbracciava un qualche cosa che noi oramai invece seguivamo attraverso i dischi che riuscivamo a sentire.
4: L'escamotage serviva inoltre a evitare che il detersivo, una volta versato, opacizzasse tutto. La vasca era reale, ma il testimonial si trovava dietro. Lo spot Biopresto andò in onda quasi fino alla fine degli anni 70 e nella variante Biopresto lavatrice fino agli anni 80, con lo stesso Cerri non più a mollo.
3: Grazie a Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
0: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it. Se l'ascolti. Non la molli più. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
9: Ma nell'estate del 1986 c'era anche lei, Spagna, energica e travolgente, regina dell'Italo Disco. Spagna fece impazzire le piste e i jukebox con questo singolo esplosivo, ritmo incalzante, voce potente e un'energia che faceva saltare anche chi era sprofondato nell'asdraio. Una vera hit dell'86.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 70.it.
1: Sono le 13:03.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Arriva un carrello pieno! La signora vuole continuare, 2230, 3440. Ti guarda loro la fa, vuole i stacchetti? Sono tutti antipati, vuole i stacchetti? Faccio sì, me ne dia due. Per me ce ne vogliono quattro. Gli ho detto, quando farai la tua cazzo di spesa, ne prendi quattro. Per me ce ne vogliono due.
0: Questa è 7080.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Gli altri suonano successo. Noi suoniamo

0: nostra musica?
1: Continua, molto divertente, mi stare a scuola.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Mettiamo subito una cosa in chiaro. Io sono stufo di essere preso in giro da voi.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. I rapporti con gli Stati Uniti devono restare stabili, lo ha detto il ministro Crosetto a Sky di G24, dopo il post di Trump che su Truth è tornato ad attaccare la premier Meloni. Domani intanto ad Ankara è in programma il vertice NATO con i 32 capi di Stato e Governo che si incontrano nella capitale turca. Nuove tensioni fra Regno Unito e Russia sullo sfondo della guerra in Ucraina. Alcuni jet britannici si sono levati in volo nei cieli dell'Artico in uno spazio aereo internazionale per intercettare e allontanare un velivolo spia russo. L'episodio analogo a diversi altri recenti sarebbe avvenuto la settimana scorsa. Prove di disgelo in casa Windsor. Il principe Harry, atteso domani nel Regno Unito per una visita di 5 giorni, sarà ospite durante il soggiorno nella capitale britannica di Re Carlo a Buckingham Palace. Lo è noto oggi un portavoce del duca di Sussex trasferitosi in America dopo il traumatico strappo dal resto della famiglia reale del 2020. Sarà Funaro, sindaca di Firenze, il primo cittadino più apprezzato d'Italia, per la prima volta una donna. E quanto emerge dalla governance Pool 2026 realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Secondo Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, terzo Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Tra i governatori in testa c'è Antonio De Caro, presidente della Puglia. Calcio oggi, Ruben Amorim arriva a Milano per conoscere Casa Milan e prendere confidenza con le strutture del club. Domani giornata dedicata a Milanello per il nuovo tecnico dei rossoneri. Mercoledì potrebbe esserci la presentazione ufficiale, poi rientro in Portogallo. È tutto, più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi orientali, con alcuni piovaschi sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in ulteriore rialzo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con un po' di variabilità diurna in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche temporale pomeridiano lungo la dorsale appenninica campana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi.
6: Per quanto la mia razionalità si ribellasse a quest'idea, dentro di me sapevo che non ero più nel XX secolo.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Uè, sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh?
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Oggi in 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, c'è Sebastiano che ci scrive dalla provincia di Roma. Non specifica il paese o la città, ma va bene così. L'importante è che ci sia questa sua bella classifica, queste sue 10 canzoni di musica italiana. Direi di partire, quindi numero 10, Massimo Ranieri con 20 anni, Loredana Bertè al numero 9.
2: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Non sono una signora, questa è la canzone che abbiamo ascoltato di Loredana Bertè al numero 9. Numero 8, Umberto Balsamo con L'Angelo Azzurro. Viaggio di un poeta, sono i Dick Dick al numero 7. Ci fermiamo con la numero 6, Dove ci sono i Nomadi.

successo del 1972, Io vagabondo dei Nomadi, che oggi abbiamo ascoltato al numero 6 in questa classifica, di Sebastiano dalla provincia di Roma. Andiamo avanti al numero 5, Claudio Baglioni, Sabato pomeriggio.

0: album del 1972, Umanamente Uomo il Sogno, questo di Lucio Battisti. La canzone che abbiamo ascoltato è Innocenti Evasioni. Dalla numero 4 andiamo subito alla numero 3.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

sanata storia, questa canzone di Pino Daniele al numero 3 in questa classifica che continua, perché al numero 2 ci dà la possibilità di ascoltare anche questo pezzo delle Orme.

0: canzone d'amore, Le Orme al numero 2, questa è la classifica, queste sono le scelte musicali di Sebastiano dalla provincia di Roma e siamo anche con la sua numero 1 che è questa.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Niente trucco stasera, questa canzone dell'80 di Renato Zero, numero uno nella classifica di Sebastiano. Siamo arrivati così anche oggi alla fine. Aspetto sempre le vostre scelte musicali, le vostre 10 canzoni preferite di musica italiana tra gli anni 70 e 80 e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: E non manco mai la mira!
4: Sorella!
3: Io colpisco una moneta a 7 metri come Buffalo Bill! Stia a vedere! State a vedere tutti!
5: Un momentino che non lo trovo.
3: E non scappate che ce l'ho come un idrante! Come un idrante ce l'ho! E le erezioni, cara lei, ce l'ho anche serotine, pomeridiane e anche a mezzogiorno, prima e dopo i pasti. Tanto è vero che ci schiaccio le noci!
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andata. È tornato vincitore, giù.
10: Allora, ciao ragazzi, mi dovete mettere Spandau Ballad. Mi ricordo che lo sblocco io quando me lo mettei, Spandau Ballad.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
11: The Weeks Compilation.
2: 10 over the top alla carte.
12: 10 over the top alla carte, 10 posizioni della classifica di 7080.it, la Weeks Compilation, i singoli più forti di questa settimana del 1985. È il 6 luglio e possiamo partire con il nostro appuntamento. Ultima posizione oggi per Aretha Franklin, partiamo proprio da lei, questa è

Freeway of Love con Aretha Franklin al numero 10 oggi 6 luglio 1985. Davanti a lei le Heart al numero 9 con What About Love. Mentre all'ottavo posto abbiamo i Tears for Fears. Questa è Shout.

Shout, i Tears for Fears, ottavi oggi nella nostra Wix Compilation. Davanti a loro, al settimo posto, abbiamo Katrina and the Waves con Walking on Sunshine. Mentre al sesto posto abbiamo Things Can Only Get Better di Howard Jones. La quinta posizione di oggi è occupata da Sting, l'ex leader dei Police, qui in veste solista, che ascoltiamo con If You Love Somebody, Set Them Free.

0: If You Love Somebody, Set Them Free, la quinta posizione di oggi, 6 luglio 1985, è per Sting. Al numero 4 invece della nostra Wix Compilation c'è Paul Young con Every Time You Go Away. Terzi, gli Eurythmics con Would I Lie To You. Andiamo al numero 2, dove oggi troviamo i Duran Duran con una canzone che fa da colonna sonora a un film di James Bond. La canzone è A View To A Kill.
1: Un successo via l'altro, Wix Compilation.

e View to a Kill, i Duran Duran da Bersaglio Mobile. La seconda posizione di oggi, 6 luglio 1985, è proprio per loro. E siamo arrivati al momento tanto atteso anche oggi di svelare la cima della nostra Wix Compilation. Ma prima rivediamo tutta la classifica dal 10 al 2. Freeway of Love, al numero 10 abbiamo Aretha Franklin. Heart, numero 9 con What About Love. Tears for Fears, sono ottavi, li abbiamo ascoltati con Shout. Walking on Sunshine, Katrina and the Waves, sono al numero 7. Sesta posizione per Howard Jones con Things Can Only Get Better, mentre al quinto posto abbiamo ascoltato Sting con If You Love Somebody, Set Them Free. Paul Young occupa la quarta posizione con Every Time You Go Away, mentre Would I Lie to You degli Eurythmics è il terzo posto di oggi, 6 luglio 1985. E View to a Kill, al numero 2 abbiamo appena ascoltato i Duran Duran. E al primo posto oggi, 6 luglio 1985, in questo appuntamento con i 10 over the top alla carta, abbiamo Phil Collins, che ascoltiamo con Su Studio.

0: su studio Phil Collins, lui al primo posto oggi 6 luglio 1985. Con questa canzone siamo arrivati in fondo anche oggi al nostro appuntamento coi 10 Over the Top alla carte. La Wix Compilation torna domani puntuale su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 Over the Top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it.
5: Sono le 13 e 59 minuti.
6: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
7: Attenzione, agenti Gianni e Pinotto, investigate su una chiamata in via Larga 210.
8: Siamo arrivati.
9: Tu aspetta qui, Gianni, ci penso io.
4: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
10: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Solo musica 70.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Guardi, io ascolto quello che voglio.
2: Tu devi ascoltare la barriera di cuore
1: radiata in faccia.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
3: Io mi scuso per il modo dell'espressione. Scusi, arrivederci.
4: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
5: Bentrovati dalla redazione. La Russia cerca di intimorire rispetto alla guerra in Ucraina, lo ha detto Sky di G24 il ministro Tajani, esprimendo solidarietà alla Polonia. I rapporti con gli Stati Uniti devono restare stabili, aveva detto invece in precedenza il ministro Crosetto, dopo che Trump è tornato ad attaccare la premier Meloni. Domani ad Ankara al vertice NATO. È salito a 14 morti e 76 feriti il bilancio dei raid russi che hanno colpito la regione di Kiev la notte scorsa. Lo riferisce il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il quale si augura che ad Ankara i partner prendano decisioni forti. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise. In media in modalità self lungo la rete stradale nazionale il prezzo è pari a 1.844 euro al litro per la benzina e 1.925 euro al litro per il gasolio. Ancora più alti i prezzi sulla rete autostradale. E si preannuncia una settimana complicata per chi viaggia in treno dopo che è cominciata l'interruzione della tratta tra le stazioni di Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella. Al momento si registrano disagi contenuti per i viaggiatori. Problema anche a Milano Centrale, dove a causa di un guasto si stanno registrando ritardi di un'ora e qualche cancellazione. A Wimbledon oggi è il giorno di Flavio Cobolli, reduce dalla vittoria in 5-7 contro Khachanov. Il tennista romano si laverà contro il numero 5 del seeding Alex De Minaur. Nel femminile invece Jasmine Paolini aprirà il centrale affrontando la filippina Alexandra Ayala, che a sorpresa ha eliminato la campionessa uscente Iga Swiatek. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: E se lo spazio e il tempo fossero uniti in un circolo senza fine, che cosa accadrebbe? Se il futuro fosse in grado di poter influenzare il passato?
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Mi ha portato io qua! Che figura mi state facendo fare?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi

0: Ma la frase che mia figlia millennial dice è quella frase che veramente mi fa tanto male. Mi colpisce qui. Papà, me l'hai già detto. E sicuramente io gliel'avrò già detto, ma non me lo ricordo.
1: Questa è 7080.it.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
1: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
5: Ciao ragazzi, sono Andrea di Travaglietto. Volevo dedicare questa canzone a un mio grande amico, Emanuele, che cazzo ne so come si chiama.
6: Sono il marchese Onofrio del Grillo, duca di Bracciano, guardia nobile e cameriere segreto di sua santità Giuseppe.
7: Mio coglione!
5: Grandissimo in bianchino. Volevo dedicare Bob e Marley, ma mettila tu una bella.
7: Come umano lei?
5: E ricordo lo studio 54, New York City.
1: Oh yeah.
5: Ciao, grazie ragazzi, un bacione.
1: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
8: The New Wave Collection. New Wave Collection.
1: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.
9: Nuovo appuntamento con New Wave Collection. Tra le canzoni che ascolteremo oggi, Nick Kershaw con The Riddle, i Police di Roxanne, i Pet Shop Boys, It's a Sin, i Propaganda di Claudio Brooken con P Machinery, i Rem, The One I Love e Robert Palmer con Looking for Clues.

0: presentato
1: The New Wave Collection.
0: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Saluti da Top of the Pops, dove vi svegliamo i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1977. I 5 più acclamati sono Andy Gibb, I Just Want to Be Your Everything, Fleetwood Mac, Don't Stop, Floaters, Float On, Ram Jam, Black Betty, Steven Bishop, On and On. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 14:58.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: È un po' raffreddato,
6: no, purtroppo ho subito un'operazione.
5: Ah, subito un'operazione, ho capito. Beh, comunque
6: alle corde vocali.
5: Alle corde vocali, comunque vedrà che adesso la voce tornerà di nuovo.
6: Sono 20 anni sono.
2: Questa è 7080.it.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70.

0: Piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Un applauso al nuovo che avanza!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il 37enne accoltellato in spiaggia durante una lite con un altro bagnante è morto all'ospedale San Paolo di Savona al termine di un delicato intervento. L'aggressione si è consumata ieri sulla spiaggia libera del prolungamento, una delle più note di Savona. Il killer risulta tuttora in fuga. La mensa di lì non ricorda nulla, così lo sa legale dopo l'udienza di convalida del fermo davanti al GIP. Il 22enne gambiano nato in Italia, che in un bar a Milano ha ucciso un uomo che non conosceva e senza apparente motivo, era rientrato qualche mese fa dal Regno Unito, dove era stato in carcere. Nessuna reazione al nuovo attacco del presidente Donald Trump alla premier Giorgia Meloni da parte del governo italiano. Getta acqua sul fuoco il ministro della difesa Guido Crosetto, che aggiunge: la cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti. Decine di bombe russe sono state lanciate nella notte su Kiev, colpendo edifici residenziali e provocando la morte di almeno 14 persone e il ferimento di altre 76, ma il bilancio è in continuo aggiornamento. Poche ore prima il presidente Zelensky aveva avvertito di un altro possibile attacco su larga scala. Il tennis: Flavio Cobolli affronta Alex De Minaur negli ottavi di finale di Wimbledon. Il romano punta a conquistare i quarti per avere 2 italiani tra i migliori 8 dei championships. In campo oggi anche Jasmine Paolini. La tennista azzurra se la vede contro la filippina Alexandra Eala. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Questo bigliettino dal futuro. E ora si è cancellato.
5: Certo che si è cancellato.
4: Ma che cosa significa?
5: Significa che il vostro futuro non è ancora stato scritto. Quello di nessuno. Il vostro futuro è come ve lo creerete. Perciò createvelo buono.
6: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: Italia80.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Bene, qui è una pacchia, il paese dei balocchi. Ciao.
2: Mi fa piacere che si trovi bene qui da noi. Ma le ricordo che per gli ospiti c'è un apposito telefono a gettone nell'atrio.
1: Sì, ma la sfiricuda della sbrindolona, come se fosse Antani, come faceva?
2: Prego?
1: Ho provato con la supercazzola con scappellamento paraplegico a sinistra, ma non funzionava. Faceva du-du.
2: In che senso?
1: Nel senso anafestico. Eh sì, forse per handicap di altitudine, no?
2: Ah, vuol dire che il telefono è troppo alto?
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
7: Ciao, mi chiamo Roberto, chiamo da Pavia. Il mio ricordo è Body Talk dell'Imagination, prima canzone sentita in discoteca. Avevo 15 anni, grazie.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Hola, buenas tardes. Soy de Salta, Argentina. Bueno, quisiera pedir un tema. Me encantó el programa, me encantó primera vez que lo veo y bueno, y estoy acá prendida la tele. Y bueno, el que me gustaría escuchar es el tema de Sting, Every Breath You Take.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, sono Anna, buongiorno. Volevo fare una dedica alla mia nipotina che ha un mese, alla Sveva, e dedichiamo Radio Kale Star dei Bagels, perché ha cambiato il mondo. Grazie, ciao, buona giornata.

0: Metti 70-80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Quanti bei fior per la ragazza de mon coeur. Tutto il mio amore te lo dirà con i fior. Ah, l'amore è il più esaltante dei sentimenti, non vi sembra? Quanti bei fior per la ragazza... Oh, ma cosa sono questi pianti e questi lamenti?
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao 7080, sono Francesco e vi sto ascoltando dal canale 351 in Liguria in vacanza. E il mio ricordo 7080 è Cyndi Lauper con Time After Time. E mi ricorda quanto sia volato il tempo in questi anni di infanzia. E grazie mille e buon pomeriggio a tutti e buone richieste. Ciao da Francesco, dalla Liguria.

0: qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: E fatemi sentire qualcosa di interessante, tipo i Rockets Galactica. Sono Anna, ciao.

0: Ehi, boomer!
1: E la rete che manda in onda queste porcherie dovrebbe vergognarsi.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Peter, è meglio se non dici cose poco carine sul conto della rete.
1: E perché? Che ci possono fare? Tagliarci il budget?
0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
3: E nell'estate 1986 può mancare lei? Ironica e ribelle, il pop internazionale che dominava le classifiche anche in Italia. Un brano che portava grinta e ritmo ovunque, dal Walkman ai chioschi sulla spiaggia.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 15:57.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ma prego, sedetevi. Si sieda, signore, si sieda. Se ci fosse un ente per i seduttori, io sarei il presidente a vita. 6.000 vittime. Ma quasi la popolazione di Sant'Arcangelo di Romagna.
4: Le faccio i miei complimenti.
3: Meritati, modestamente.
0: Questa è 7080.it.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
8: Hey Siri,
7: metti 7080.
8: Metti 7080.
7: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Quando sento la radio non resisto, ma viene un stupone, io da ballare, devo ballare.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io dico solo una cosa, che quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto: ma suordalismo cosa fa?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Emergono nuovi dettagli sulla vita di Lamine Saidelli, l'uomo che ha accoltellato senza motivo un 55enne fuori da un bar a Milano sabato scorso. Accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione dei futili motivi, il giovane risulta essere stato in carcere in Gran Bretagna, ma gli inquirenti devono ancora accertare per quale crimine e per quanto tempo. Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato al centro direzionale di Napoli, nei pressi dell'isola G1, vicino anche uno zainetto nero. Non è chiaro che cosa sia accaduto né quale possa essere stata la causa della morte. Non si esclude che possa essere precipitato da uno dei grattacieli e che possa essersi trattato di un gesto volontario. Sono 18 le persone uccise nell'attacco russo della notte scorsa su Kiev e la sua regione e oltre 70 feriti, è quanto si legge su Ukrinform. Diversi droni ucraini hanno intanto colpito il polo industriale settentrionale di Omsk in Russia, a oltre 2500 km dal confine con l'Ucraina. Prolungata fino alle 18 la chiusura dell'aeroporto catanese di Fontana Rossa e i voli in arrivo fermati o deviati su Palermo per l'attività vulcanica dell'Etna. Inizialmente la ripresa era programmata alle 12, poi alle 14, infine il rinvio. 17 i voli fatti atterrare a Palermo dopo i 33 di ieri. Il cinema, Venezia, incorona George Clooney. Sarà lui a ricevere il Leone d'Oro alla carriera all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale, in programma dal 2 al 12 settembre 2026. Ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia. La mostra è senza dubbio il mio festival preferito, ha commentato il divo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.

0: segreto destino della vita stessa.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 4.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: vorrai Gigi?
1: Non c'è.
0: Una cremeria sì, vero?
2: Cremeria Motta, il buon gelato abita qui.
1: Gigi non c'è, la cremeria è finita.
3: Vabbè, la ripassiamo domani.
2: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
7: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

0: William P.
1: Bene, e diamo inizio alle danze.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
3: Tutti noi guardiamo troppo alla natura e viviamo troppo poco con essa.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Il Numero Perfetto, un artista in tre brani.
1: E eccoci all'appuntamento con Il Numero Perfetto. E il protagonista di oggi è un cantante, compositore e musicista inglese che ha ottenuto fama mondiale con i Beatles, gruppo per il quale suonava il basso. Dopo lo scioglimento dei Beatles, forma la band dei Wings e debutta con loro con i primi album. Nel 1980 pubblica il suo secondo album in studio da solista, che contiene dei suoni sintetizzati con voci velocizzate create utilizzando un registratore a nastro a velocità variabile. Una delle canzoni dell'album è Coming Up. Paul McCartney ha suonato tutti gli strumenti e ha raccontato: inizialmente l'ho inciso nella mia fattoria in Scozia, andavo in studio ogni giorno e iniziavo con una traccia di batteria, poi l'ho costruita un po' alla volta senza avere idea di come sarebbe venuta la canzone. Dopo aver registrato la traccia di batteria ho aggiunto chitarra e basso, costruendo la base musicale. Poi ho pensato: bene, ok, cosa farò per la voce? Stavo lavorando con una macchina a velocità variabile con cui puoi accelerare la tua voce o abbassarla un po'. Ecco come è nato il suono della voce di questa canzone.

0: Verne con Coming Up, il suo terzo album solista, arriva nel 1982. Tug of War. Paul McCartney e Stevie Wonder iniziano a registrare Ebony and Ivory a Montserrat all'inizio del 1981. Il singolo segna la prima volta per Paul McCartney che pubblica un duetto con un altro artista importante e anticipa le sue collaborazioni future degli anni 80 con Michael Jackson. Scritta da Paul McCartney, Ebony and Ivory allinea i tasti bianchi e neri di una tastiera di pianoforte con il tema dell'armonia razziale. Il singolo raggiunge il primo posto sia nelle classifiche del Regno Unito che degli Stati Uniti e diventa tra i singoli più venduti del 1982. Paul McCartney e Stevie Wonder, questa è Ebony and Ivory.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'arte.

McCartney e Stevie Wonder con Ebony and Ivory. A fine anno, nel 1987, Paul pubblica Once Upon a Lonely Go, canzone originariamente pensata per essere un duetto con Freddie Mercury. Freddie Mercury però la rifiuta a causa di impegni contrastanti e la collaborazione non si concretizzerà mai. C'è una storia curiosa che accompagna il video di questa canzone che Paul McCartney ha girato con sua moglie Linda. Il giorno della registrazione le condizioni meteo non erano ottimali e si pensa di riprendere le scene in un luogo chiuso. Tuttavia, verso la tarda mattinata il tempo migliora e, sebbene ci sia ancora vento, le condizioni risultano abbastanza buone per girare nella Valley of Rocks. Un istruttore di alpinismo locale supervisiona l'attrezzatura di una scala in modo che Paul McCartney possa raggiungere in sicurezza la cima di Castle Rocks per la scena dell'assolo di chitarra, dove una radio bidirezionale nel cappotto di Paul è stata utilizzata per trasmettere la registrazione del brano. Paul McCartney ha rifiutato l'uso di una corda di sicurezza quel giorno, ma ha dovuto chiedere all'elicottero di non volare così vicino durante le riprese aeree. Paul McCartney, questa è Once Upon a Lonely Go.

0: Courtney con Once Upon a Lone Ago, il protagonista di oggi nell'appuntamento con il numero perfetto. Tre le canzoni, torniamo domani con un altro artista.
1: Patrizia Cavallin ha presentato Il numero perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo musica 70 e 80.

0: Hey Boomer,
1: se non la fai finita io te incapretto al divano, quant'è vero il Dio.
0: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Giuro che te venno allo stracciarolo, anzi prima te meno e poi te venno allo stracciarolo.

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 8080.it.
1: Sono le 17.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
0: Questa è 7080.it. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
4: Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
0: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Di che si tratta?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ci puoi giurare, amico.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
4: 7080 News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Nessuna reazione al nuovo attacco del presidente statunitense Donald Trump alla premier Giorgia Meloni da parte del governo italiano. Getta acqua sul fuoco il ministro della difesa Guido Crosetto, che subito aggiunge: la cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti. Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha governato Gaza per quasi 20 anni per consentire al comitato tecnocratico palestinese previsto nel piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo nella striscia. Negativa la reazione di Israele. I corpi di una donna dei suoi 2 figli di 6 e 9 anni sono stati trovati in una stanza d'albergo di Houston, in Texas. Le autorità ipotizzano si tratti di un caso di omicidio-suicidio. Gli investigatori della sezione dei omicidi hanno trascorso ore sul luogo del delitto, ipotizzando che 3 potrebbero essere morti anche prima di venerdì. Pensavano di mettere a segno il colpo grosso, ma non si erano accorti che complici erano in realtà carabinieri. 3 uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati a Torino con l'accusa di tentato furto aggravato in uno studio dentistico di Strade Basse, nel Lingotto. Chiudiamo con la musica. Dopo il Live the Record con 250.000 spettatori a Tor Vergata di sabato scorso, Ultimo annuncia il tour negli stadi nel 2027. Siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra. Biglietti fuori dopodomani, mercoledì 8 luglio alle 14. La favola continua, scrive il cantante su Instagram. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Brian, se non troviamo al più presto un modo per rimettere in avanti il tempo, anch'io tornerò nella pancia.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

la destinazione. Abbraccia l'imprevisto. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

Ogni curva svela un nuovo orizzonte, ogni fermata un nuovo inizio. E tu stai viaggiando con 7080.it. Easy Rider.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta.
1: Una produzione K-Vox.
0: Su Google scrivi solo 7080.

0: Se rimetti a posto questa macchina può diventare la nostra base operativa.
1: Certo.
2: Certo, ci facciamo salire le ragazze, poi o ce la danno o scendono.
3: Ehi, Zucco, ho una sorpresa per te.
0: Ah, sì?
3: Sì.
0: Senti!
3: Danny!
0: Ma cosa fai qui?
4: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
4: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
7: Buonasera, io ieri avevo fatto una richiesta dei Chicago, sorry, ma non avete ancora mandata?
8: Cose da pazze. È anarchia.
4: Questa è 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ancora a sottolineare tutto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Nonno, sai qual è il tuo problema? Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.

0: Hey Boomer!
1: Visto? Bastano le parole giuste.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E me lo merito!
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
3: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Eccoci su Top of the Pops, con i 5 migliori brani presenti nei negozi di dischi e più trasmessi dalle radio in questo mese del 1978. Donna Summer, Last Dance, Rolling Stones, Miss You e Taste of Honey, Boogie Oogie, Barry Manilow, Copacabana, Earth, Wind and Fire, Got to Get You Into My Life. Noi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Mi fanno cenno che è pronto il collegamento con Gustavo Selva da Bonn.
6: Levi?
5: Sì. Selva, sì, dica.
6: Levi?
5: Sì, Selva, sono io, dica.
6: No, dicevo, levi la mano dal microfono, altrimenti non sento niente.
2: Questa è 7080.it.
7: Stanco della routine?
8: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
7: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it.

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
2: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
1: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
3: Gli altri suonano successi. Noi. Just let me be your lady. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: la nostra musica?
1: Ma va a lavorare, coglione.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Oh, dai, facciamo sta giargianata qua.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Non si placa la bufera sulla decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Folarin Balogun alla vigilia di Stati Uniti-Belgio, secondo il New York Times, su pressione diretta di Trump nei confronti di Infantino. E Trump ha ammesso di aver parlato con Infantino. Il fallo, per me, ha detto, non c'era. Il Belgio ha fatto ricorso. Un nuovo round di negoziati tecnici tra Iran e Stati Uniti potrebbe svolgersi il 14 e 15 luglio a Islamabad, con la mediazione del Pakistan e la partecipazione di esperti dei tre paesi, lo scrive il quotidiano Pakistan Observer, anticipando indiscrezioni non ancora confermate a livello ufficiale. La cronaca ha condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato ritenuto colpevole di violenza sessuale dal collegio del tribunale di Trapani. I fatti risalgono al 22 luglio 2022. Il governo britannico ha annunciato di aver sanzionato 7 individui e 2 istituti di ricerca russi accusati di aver sviluppato armi chimiche utilizzate per avvelenare il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny nel 2024, nonché un cittadino britannico nel 2018. Il tennis, Flavio Cobolli conquista i quarti di Wimbledon per il secondo anno di fila. L'azzurro supera 7-5, 7-6, 6-3 l'australiano Alex de Minaur, quinta testa di serie del seeding, dopo poco più di 2 ore e mezza di gioco. Nel torneo femminile, Jasmine Paolini batte 2-7-1 la filippina Alexandra Ayala. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con qualche nube pomeridiana in prossimità dell'arco alpino e sull'Appennino. Temperature in ulteriore rialzo con massime tra 32 e 37 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato con lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 36 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche rovescio nelle ore pomeridiane sulla dorsale campana e calabro-lucana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 36 gradi.
5: Tutte le anomalie verranno regolate dalle forze che controllano ogni dimensione. Dovunque ci sia vita, non verranno usati elementi transuranici pesanti. Sono disponibili pesi atomici medi. Oro, piombo, rame, giaietto, diamante, radio, zaffiro, argento e acciaio. Sono stati assegnati zaffiro e acciaio.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
7: Prossimi 10 minuti del numero perfetto, un artista in 3 brani, oggi li passiamo con Luca Carboni. Vi racconto una parte della sua discografia e ascoltiamo 3 delle sue canzoni. Nasce a Bologna il 12 ottobre del 62, album pubblicati sono 18, in studio 12, live 1, le raccolte sono 5. È nell'83 che registra il suo primo album, che verrà pubblicato esattamente il 27 gennaio. A questo 33 collaborano Ron e anche Lucio Dalla. L'album vende poche copie, solo 30.000, ma le canzoni di successo sono diverse. Io vi faccio ascoltare questa.
6: 7080.it, il numero perfetto, un artista in 3 brani.

questo album abbiamo ascoltato questo pezzo Ninna Nanna, ma devo ricordare anche Ci stiamo sbagliando, l'altro pezzo che ha raggiunto un po' tutti i vertici delle classifiche. Andiamo avanti con Il numero perfetto, un artista in tre brani, e il 3 settembre 1985 esce il suo secondo album, Forever è il titolo, vende bene 70.000 copie, quindi un po' di copie in più rispetto al precedente. Il 26 settembre dell'87 arriva il grande successo con il suo terzo album, Luca Carboni, 700.000 copie. Ascoltiamo questa canzone.

0: Sono 2,45 giri ripresi da questo album di Luca Carboni. Uno è quello che abbiamo appena ascoltato, Farfallina, e l'altro è Silvia Lo Sai, che arriva ai vertici di tutte le classifiche nazionali. Siamo quasi alla fine del numero perfetto, un artista in tre brani. Manca solo un pezzo, lo suono subito.
1: Il numero perfetto, un artista in tre brani.

0: Siamo passati al 24 novembre dell'89 quando è uscito questo suo quarto album, Persone Silenziose. 9 tracce, noi abbiamo ascoltato I ragazzi che si amano. Sono arrivato alla fine anche oggi di questo spazio tutto dedicato a lui, a Luca Carboni. Io vi do appuntamento per il prossimo artista.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in 3 brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Chiamami solo Nick, lo sfregiatore magico.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Questo è vero. È strano come manchino queste piccole cose.

7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: recital.
1: Recital?
0: Sì, recital,
1: sì,
0: il concerto,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, ho capito.
0: Dico, come il pubblico sente un brano famoso, un brano che ha già sentito un sacco di volte, lì è parte che applauso.
1: Sì, questo lo so, però cosa c'entro io con i cantanti, quei recital?
0: È la stessa cosa, sorvierei. Come lei apre bocca, e il pubblico riconosce la battuta spiritosa, no? E via,
2: questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
5: 80. Buongiorno, volevo fare una precisazione sull'ascoltatore che ha detto che il brano dei Visage, Fade to Grey, del 79. Mi spiace contraddirlo, ma Fade to Grey dei Visage è del 1980.
6: Oh cacchietto!
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Un amico lontano è a volte più vicino di qualcuno a portata di mano. È vero o no che la montagna ispira più reverenza e appare più chiara al viandante della valle che non all'abitante delle sue pendici?

0: 70.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.
1: The Hit Parade.
0: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 19.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Ma hai parlato?
5: I cani non parlano.
4: Appunto! Volevo ben dire.
0: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Se no mi vengono giù tutti gli inquilini del piano di sopra.
2: Mi è capitato anche a me quella roba qui.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Donald Trump non ha problemi ad ammettere di aver esercitato pressioni sulla FIFA parlando con Infantino per chiedere di annullare la squalifica di Folarin Balogun conseguente alla sua espulsione diretta contro la Bosnia e consentirgli di scendere in campo nel match degli ottavi di finale contro il Belgio in programma stanotte. Il governo britannico ha annunciato di aver sanzionato 7 individui e 2 istituti di ricerca russi accusati di aver sviluppato armi chimiche utilizzate per avvelenare il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny nel 2024, nonché un cittadino britannico nel 2018. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato condannato dal Tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo. Sono stati condannati anche gli altri 3 imputati. Italia divisa in 2 per i lavori all'alta velocità a Firenze per lo smontaggio del cavalca ferrovia del Ponte del Pino. Dalle 23 di ieri fino alle 4 di venerdì 10 luglio, stop ai treni tra le stazioni di Campo di Marte Vifredi e Campo di Marte Santa Maria Novella, con ripercussioni che si annunciano pesanti per i viaggiatori. Ciclismo Tour de France. Con grande esplosività, Tadej Pogacar si è preso la vittoria della terza tappa, attaccando solamente sugli ultimi 200 metri finali. Les Angles, il campione del mondo, ha staccato Vingegaard di 2 secondi, il tempo necessario per prendersi anche la maglia gialla da leader della classifica generale. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Se riescono a creare qualcosa di invisibile ed impenetrabile, di che altro saranno capaci? Quella gente lassù ha accumulato 1500 anni di conoscenza. Chissà quali progetti hanno o per quale ragione si trovano qui.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: The Hit Parade. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox, numero 5.

0: 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989 da un'idea di 7080.it.
1: Numero 4.

0: Hey Boomer!
1: Ciao grande!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma vai a mandare un fax allora.
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80 scelta per voi da 7080.it.

0: Buongiorno signor Elvira.
1: Oh, buongiorno signor Mambelli.
0: C'è posto per me?
1: Adesso guardiamo.
0: Come vanno le cose?
1: Tutto sotto controllo. Marcioli, Perchiazzi e Iovine sono usciti con quasi mezz'ora d'anticipo. La signora Colombo è uscita puntuale, ma con un livido sulla gotta sinistra. Si sospetta lite con marito geloso. E grossa novità, la cameriera dei Bonivento è rimasta incinta.
0: Ma da quando?
1: Da venerdì notte.
0: In confronto a lei la Digos è roba da dilettanti.
1: Ma cos'è sta Digos?
0: Come una portineria, no? Però in grande ma segreta, dove tutti sanno tutto di tutti ma nessuno lo deve sapere. Così si evita che succeda qualcosa di grave. Arrivederci, mi raccomando. Buona guardia.
2: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: La voce è identità, tono, timbro, energia.
8: È ritmo, articolazione, presenza.
7: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
8: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
7: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
8: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
7: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
2: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: Immagina che non esistano nazioni. Non è difficile farlo. Niente per cui uccidere o morire e nessuna religione. Immagina che tutti vivano la loro vita in pace.

0: è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080.it, sono Rocco, telefono da Gravina. Volevo ascoltare un brano degli America che si intitola Can You Do Me? Mi fa ritornare alla mia Panda 30, la Panda 30 degli anni 80. Un bacio grande, ciao, buona domenica e complimenti, veramente eccellenti.

0: 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, è possibile ascoltare Didi Apagogo, una canzone dell'82, non ricordo il nome del cantante, sono tanti anni che sono passati, ma era la canzone preferita di quel periodo. Mi ricordo veramente che andavo per le prime volte in discoteca di domenica e prima di andare a letto cercavo di ascoltarla sulle varie radio.

0: gogo.
1: Metti 70-80, 37-70, 88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 70-80.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, Fabio da Savona. Grazie per la compagnia, ragazzi. Vorrei ascoltare Denaro con Future Brain, mitico Stefano Zandri.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che facevamo palla avvelenata.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Mi piace la canzone L'Exocent perché è la canzone che ballavo da ragazzino, è stata la prima canzone che ho ballato da ragazzino davanti allo specchio.

0: Zetta.it. Gli altri suonano successi, noi.
1: Una sera incontrò un ragazzo gentile.
0: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080. Disco Splash. Un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: Eccoci sulla spiaggia più affollata dell'estate 1987, infradito, costume bagnato e aromi di crema solare. E adesso un ritmo pop solare irresistibile, dominatrice nelle classifiche estive, questa hit dell'87 era il grido di gioia collettivo sulle spiagge, perfetta per ballare sul bagnasciuga con il sole alto e la musica ad alto volume.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: È stato così carino con me quest'estate.
4: Senti, gli uomini sono tutti porci. Dai retta a me. Anzi, sono le pulci dei porci. E anche peggio, sono le pulci delle pulci che hanno i porci. Guarda, sono così vermi che non vanno bene neanche per pescare. Ci si può fidare solo di un uomo, del nostro papà.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
9: 37 70 88 70 80.
8: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 7080.it, il portale vintage più indicizzato d'Italia.
1: Più indicizzato d'Italia.
0: Ogni giorno un nuovo ricordo da sbloccare. 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. Il ciclone Trump si abbatte anche sui mondiali di calcio. Imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca conferma di aver chiamato Infantino. Dice: l'ho fatto, non era fallo. L'arbitro che l'ha espulso durante la partita con la Bosnia era un po' sospetto e ho chiesto una revisione, afferma il tycoon. Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale, Infantino. Intanto ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa minata la credibilità del mondiale. Shock in Belgio, la cui nazionale stanotte affronta gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri belga parla di decisioni incomprensibili. La Federcalcio denuncia che la FIFA ha respinto tutte le richieste di spiegazioni. Vigilia del vertice di Ankara, Meloni non replica all'ultimo attacco di Trump. Il meme con la foto della presidente del Consiglio che lo guarda sorridente, la didascalia che evoca un ordine restrittivo per tenerla lontana. Gelo da Palazzo Chigi, l'ennesimo insulto ironico verso il capo del governo italiano. Minimizzano i ministri Tajani e Crosetto, che sottolineano l'importanza di mantenere in salute le relazioni Italia-Stati Uniti. I presidenti passano, afferma il responsabile della difesa. Attaccano invece le opposizioni. Trump è un ignobile bullo da 4 soldi per Calenda di Azione, mentre dal PD Elly Schlein sottolinea che gli attacchi contro l'Italia sono inaccettabili. Mosca sfida la NATO proprio alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot, e anche Rutte invita gli alleati a sostenere l'Ucraina. Ma Trump, che 2 giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra e il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve. Siamo al tennis. Sono 3 gli italiani ai quarti dei tornei di singolare di Wimbledon 2026, dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Cobolli e Paolini superano il quarto turno e volano tra i migliori 8 dello slam londinese. Altra impresa del tennista romano, dunque, che ha avuto la meglio in 3 set, 7-5, 7-6, 7-3, sull'australiano De Minaur, numero 5 del seeding, mentre Jasmine Paolini ha battuto al terzo set, 6-4, 4-6, 7-3, l'emergente filippina Eala. È tutto, alla prossima edizione.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Dobbiamo ritornare. Dobbiamo rientrare nella nostra epoca subito.
6: Se le comunicazioni si sono interrotte...
5: Ma tu hai detto che si trattava solo di un guasto momentaneo.
6: Sì, certo che è solo momentaneo.
5: Comunque, nel frattempo potresti contattare gli altri.
6: Ti ho già detto che lo farò, questa sera.
5: Eldred.
6: Sì?
5: Guarda che ci sono anche i pensieri.
6: Che vuoi dire?
5: Sì. Hanno cominciato ad affacciarsi.
6: Pensieri
5: dopo che ho visto...
6: di che genere?
5: Per esempio, un forte desiderio di andarmene.
3: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
8: La luce del mattino accarezza l'acqua, il mare è calmo e la spiaggia si trasforma in un grande scenario a cielo aperto. Tra le palme si sente già vibrare qualcosa. È la musica che ogni giorno torna a suonare le note più famose degli anni 70 e 80. Io sono Marco e oggi vi porto con me in quest'isola senza età, dove le leggende passeggiano tranquille e ogni incontro è una canzone pronta a risuonare nel cuore di chi ascolta. Tra i riflessi chiari del mare compare una presenza energica, un sorriso smagliante. È Olivia Newton-John, l'aria si riempie subito di ritmo e buon umore quando iniziano le note di Physical.
7: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: più avanti, dove l'acqua diventa più intensa e il vento porta profumo di salsedine, incontrò Lucio Dalla. Con lo sguardo rivolto all'orizzonte, lascia scivolare nell'aria le parole di "Come profondo il mare", che qui sembrano fondersi con le onde.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.it.

0: pomeriggio si scalda di colori morbidi, tra lanterne appese ai rami e sabbia tiepida sotto i piedi. Con un sorriso luminoso arriva Nicolette Larson, icona rock degli anni 70, pronta a far vibrare l'isola con Lotta Love.
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il cielo ora sfuma verso l'arancio, ma qui le note restano sospese nell'aria come i gabbiani in volo. Io sono Marco e vi aspetto domani, sempre qui sintonizzati su 7080.it, su quest'isola dove la musica non conosce tramonto.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa è 7080.it.

0: Cerca di essere
1: all'altezza della situazione.
0: Un tenero amante, lo sanno tutti, signora. Cerca di essere
2: un tenero amante.
0: Lo vedi, pure i fermenti lattici lo sanno.
3: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
6: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
9: Chiamo Davide, chiamo da Roma e il pezzo che vorrei ascoltare è un brano di molti anni fa, ma non mi ricordo il pezzo, poi me lo farò sapere.
10: Anche di questo, ma si vede che non c'è spirito di osservanza.
9: Intanto siete grandi, grazie.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: Saggezza e buonsenso si ottengono in tre modi. Primo, con la riflessione, che è la cosa più nobile. Secondo, attraverso l'imitazione, che è la cosa più semplice. E terzo, con l'esperienza, che è la cosa più amara di tutte.

0: Radio.it. Hey Boomer!
1: Ancora a sottolineare tutto.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Nonno, sai qual è il tuo problema? Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
2: Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
3: È chiaro, stufato.
4: Auf Wiedersehen!
5: Innamorato?
6: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Bacio le medaglie, comandante. Avete colpito ancora.
2: E che? C'ho scritto Giocondor?
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non

0: 7080.it.
1: Sono le 20 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Domani la chiesa ricorda la conversione di San Paolo. Paolo, anzi Saulo, cavalcava furiosamente da Gerusalemme verso Damasco col proposito di riaccendervi la persecuzione contro i cristiani. Egli era infatti fra i più accaniti nemici della nuova religione. Un bagliore lo fa arrotolare cieco nella polvere, mentre una voce dal cielo gli chiede: Saulo, perché mi perseguiti? A quel punto Saulo è già convertito, perché risponde: Signore, che cosa vuoi che io faccia?
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Gli altri suonano successi. Noi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Guardi, allora io le dico una cosa, io l'aspetto fuori dalla società e le spacco la faccia.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Io mi scuso per il modo dell'espressione, scusi, arrivederci.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. La FIFA ha respinto il ricorso del Belgio sulla sospensione della squalifica nei confronti dell'attaccante Balogun, giudicandolo inammissibile. La punta statunitense potrà scendere dunque in campo negli ottavi di finale e dunque non si placca la bufera sulla decisione della FIFA, secondo il New York Times, su pressione diretta di Donald Trump nei confronti di Infantino. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa e denuncia una decisione incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere a rischio la credibilità stessa del mondiale. Intanto l'attenzione del mondo si dirige anche verso il vertice in Turchia. Gli Stati Uniti non stanno spaccando la NATO, dice il segretario generale della NATO Mark Rutte nel corso della conferenza stampa pre-vertice, rispondendo ad una domanda sull'attacco di Exet alla scorsa ministeriale difesa. In generale Rutte ha ribadito che non era sano per l'Europa affidarsi così tanto agli Stati Uniti per la propria difesa e che il processo di ribilanciamento renderà l'alleanza sostenibile. Intanto Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei ed americani ad assumere decisioni forti al summit a partire dai Patriot, ma Trump, che 2 giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra e il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve. Siamo alla cronaca. È stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Secondo quanto si è appreso, è stato preso in consegna dalla Polizia di Stato che lo sta sentendo, era fuggito subito dopo aver ferito la vittima. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione, dunque dei treni, non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino già ridotto del 50%. Nel primo pomeriggio la situazione poi si è regolarizzata. Siamo al tennis. Sono 3 gli italiani quarti dei tornei di singolare di Wimbledon 2026. Dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff, anche Coboli e Paolini superano il quarto turno e volano tra i migliori 8 dello slam londinese. Altra impresa del tennista romano, che ha avuto la meglio in 3 set, 7-5, 7-6, 6-3 sull'australiano De Minor, mentre Jasmine Paolini ha battuto al terzo set 6-4, 4-6, 6-3 l'emergente filippina Eala. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Questi pensieri non c'entrano niente con uscire da questo periodo di tempo. Devo solo lasciare l'appartamento. Ho un forte desiderio di prendere il bambino e andarmene via. Scappare da questo posto.
6: Scappare?
5: Come se qualcosa mi inducesse ad uscire fuori.
6: Ma sai bene che è impossibile.
5: Sì.
6: Siamo chiusi dentro. Porte e finestre non sono vere.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
7: Bentornati ancora una volta con i classici di Rock Hits. Oggi per voi Carpenters, All of My Life, Gary Glitter, Rock and Roll, Ipoco, Crazy Love, Carole King, I Feel the Heart Move, John Lennon, Night in Dream, Jefferson Airplane, Somebody to Love, Bob Dylan, Lay Lady Lay, Joe Cocker, With a Little Help from My Friends, Manfred Mann, Mighty Queen e i Ramones di Baby I Love You. Noi oggi ascoltiamo queste.

Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: cosa fa il piccolo mugnaio bianco fuori prima dell'alba?
1: È come oro fuso, polvere di sole, obla di obla da.
2: Le camille sono pronte!
3: Obla. Questa è 7080.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77
8: 0331 59 33 77.
9: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Ciao a tutti amici di 70-80, mi chiamo Giancarlo da Varese e vorrei dedicare mia moglie Patrizia, tu sei l'unica donna per me, Anna Sorrenti, ciao ragazzi.
4: Questa è 70-80.it, gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 70-80.it.
5: Senza amore non ci sarà pace.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ti piace la nostra musica?
1: Ci puoi giurare, amico.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Di che si tratta?
0: 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.

Questi sono gli anni 80, dove futuro non esiste perché

Miguel Bosé ti guarda nella tua cameretta, insieme ai Duran Duran, mentre compili il tuo diario. Questi sono gli anni 80 e questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
1: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Top of the Pops, con la classifica dei 5 brani più popolari nelle radio in questo mese del 1986. I 5 fuori classe sono Madonna, Papa Don't Preach, Belinda Carlisle, Mad About You, Steve Winwood, Higher Love, Rod Stewart, Love Touch, Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 21 e 58 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Quel pezzo da forca accetta la sfida, le pallottole amici, qui fischio la ida. Ne liquido 7, ora tocca Blackjack, ma poi Edmond Leder la col facile. Si chiude con Dolly e sogghigna se spingo, ma adesso gli faccio vedere chi è gringo.
2: Questa è 7080.it.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
11: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
12: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
13: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it. Gli altri suonano successi.

0: Vuoi richiedere un brano musicale a 7080.it?
1: Telefono.
0: Manda un vocale al numero 37 70 88 70 80.
2: Non ho capito l'ultima parola.
0: 37 70 88 70 80. Lo ascolterai negli appuntamenti quotidiani delle 10.30, 15.30 e 19.30.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
4: 7080 News.
5: Buonasera dalla redazione. Il ciclone Trump si abbatte anche sui mondiali di calcio. Imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca conferma di aver chiamato Infantino, dice: l'ho fatto, non era fallo. L'arbitro che l'ha espulso durante la partita con la Bosnia era un po' sospetto e ho chiesto una revisione, afferma il tycoon. Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale, Infantino. Vigilia del vertice di Ankara, Meloni non replica all'ultimo attacco di Trump, il meme con la foto della Presidente del Consiglio che lo guarda sorridente, la didascalia che evoca un ordine restrittivo per tenerla lontana, gelo da Palazzo Chigi, l'ennesimo insulto ironico verso il capo del governo italiano, minimizzano i ministri Tajani e Crosetto che sottolineano l'importanza di mantenere in salute le relazioni Italia-Stati Uniti, i presidenti passano, afferma il responsabile della difesa, attaccano invece le opposizioni. Trump è un ignobile bullo da 4 soldi per Calenda di Azione, mentre dal PD Elish Line sottolinea che gli attacchi contro l'Italia sono inaccettabili. Siamo alla cronaca, è stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Secondo quanto si è appreso, è stato preso in consegna dalla Polizia di Stato che lo sta sentendo, era fuggito subito dopo aver ferito la vittima. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione, dunque dei treni, non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino già ridotto del 50%. Nel primo pomeriggio la situazione poi si è regolarizzata. Mondiali di calcio dalle ore 21 in campo, l'ottavo tra Portogallo e Spagna. Da una parte c'è Cristiano Ronaldo, il re pronto ad abdicare e a lasciare il suo trono. Dall'altra Lamine Yamal, il principe che vuole prendersi la corona del calcio mondiale. La squadra guidata da Martinez reduce dalla vittoria in rimonta contro la Croazia. Le Furie Rosse invece hanno travolto l'Austria. Alle 2 della notte italiana in campo Stati Uniti-Belgio. È tutto, alla prossima edizione.
4: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Per piacere, Eldred, contatta gli altri. Può darsi
7: lo
6: che...
7: Lo farò, dopo.
6: Perché non vuoi farlo adesso? Perché non adesso?
7: Fa parte della prassi di questo progetto.
6: Si sono verificate tante di quelle strane circostanze che non hanno niente a che vedere con la realizzazione normale del progetto.
7: È il tuo stato mentale che si è alterato.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
8: 7080.it e Keybox presentano
0: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
9: Sì, eccoci con i 10 brani più forti. Dagli anni 70 la dolcezza dei Chicago con If You Leave Me Now e dagli anni 80 Mark Almond dei Soft Cell con Tainted Love. Ma anche Shocking Blue, Venus, Miguel Bosé, Miraggi, Donna Summer, I Feel Love, Shannon, Let The Music Play, Cube, Two Heads Are Better Than One, Village People, YMCA, Mick Jackson, Weekend, Roxy Music, Avalon. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it.
2: Dove, dove, dove la donna?
3: Carmencita sta in paese.
4: Non lo so, son genovese.
1: Questa è 7080.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Ciao amici di 7080.it. Altro piccolo ricordino da sbloccare, posso chiedervelo?
2: Sì.
1: Ok, si tratta di Delirio di Donatella Rettore, tratto dall'album Magnifico Delirio. Mi sembra di averlo sentito la prima volta nel marzo del 1980, credo, ed eravamo ad Antenna 3 Lombardia, dove Rettore pattinava il mercoledì sera in una trasmissione con Rick e Gian, mi sembra. Forse?
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
3: Se vuoi beneficiare dei doni della natura, devi adattarti ai suoi bisogni, alle sue regole e norme.
4: Senza fine

0: www.radioticino.it. Hey Boomer!
1: Ma vamola, va!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Oh, Marchello, cosa ti credevi di sapere da me, eh? Non mi hanno fatto paura i tedeschi, non mi hanno fatto paura quei tre jugoslavi. Mi facevate paura voi.
0: 7080.it presenta...

sono canzoni che non si limitano ad essere solo ascoltate. Sono ricordi, sono viaggi interiori che riaffiorano, nostalgie che si riaccendono ascoltando un semplice riff, brani che non passano, restano, ti attraversano, ti riportano lì dove tutto ha avuto inizio. E infatti è il 1976. Mentre il mondo del rock si divide tra psichedelia e ribellione, un giovane ingegnere del suono abile e perfezionista, chiuso nel suo studio ricavato in un seminterrato, creerà, dando vita ad un brano che cambierà le regole del gioco. Questa è la storia di come è nata More Than a Feeling. Tom Scholz, chitarrista e frontman dei Boston, impiegò 5 anni per completare il brano. Lavorò alacremente nel suo seminterrato dal 1968 al 1975, registrando diversi demo su di un registratore a bobine, ma curando ogni dettaglio. La canzone è una delle 6 che Scholz sviluppò in tutto quel periodo, 5 delle quali finirono proprio nel primo album della band. La voce di Brad Delp fu un elemento fondamentale del brano. Con il suo timbro unico, caldo e potente, Delp trasmise l'emozione e la nostalgia presenti proprio nel testo di More Than a Feeling, che parla di come una canzone possa evocare ricordi, sentimenti profondi. Il protagonista, ascoltando una vecchia melodia, ricorda una donna di nome Marianne, simbolo di un amore perduto. Tom Scholz racconterà in futuro che Marianne era una sua cugina, di cui si era innamorato perdutamente da bambina. Anche se il testo riflette più in generale il potere della musica e di permettere ad essa di riportarci indietro nel tempo, così come farebbe un odore o un luogo. Ma torniamo a More Than a Feeling, che con il suo riff iniziale resterà uno dei più riconoscibili nella storia del rock. La sua influenza è talmente forte che nel 1992 addirittura i Nirvana lo suonarono all'inizio della loro esibizione di Smells Like Teen Spirit al Reading Festival, sottolineando la somiglianza tra i due brani. La canzone dei Boston è stata oltretutto inserita in vari videogiochi come Guitar Hero, facendo cimentare i giocatori con il celebre riff. Invece nel film L'uomo che fissa le capre, con George Clooney, Ewan McGregor, Jeff Bridges e Kevin Spacey, verrà utilizzato per aiutare un personaggio ad entrare in uno stato profondo di trance. Infine, anche nella serie televisiva Scrubs, in una scena memorabile con una air band formata da alcuni dei personaggi protagonisti. Quindi non basta riascoltarle solamente, ma molte canzoni come questa diventano parte di noi e ci accompagneranno per sempre nei momenti più intensi della nostra vita.

0: storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Ecco, abbiamo acceso il jukebox sulla spiaggia e la prossima canzone ci ha fatto ballare tutta la stagione. Italo disco sensuale e iconica, lei è Sabrina Salerno, pubblicata a maggio dell'87 con video girato a Jesolo e il celebre costume da bagno in scena. È il simbolo di libertà e spensieratezza al mare.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 22 e 55 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Bella, dolce cara mammina, la la la.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080,
6: metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: Ascoltaci anche mentre lavori al PC. Vai su 7080.it e clicca Ascolta la radio. Ascolta la radio.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vaianica in provincia di Roma. In base a quanto si apprende, Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati su mandato dei PM della DDA. Secondo gli elementi raccolti, l'imprenditore, già in passato coinvolto in varie vicende giudiziarie, sarebbe il mandante dell'attentato a Ranucci. Sul momento è ancora in corso l'indagine. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato di aver contattato il presidente della FIFA Gianni Infantino chiedendo una revisione della squalifica dell'attaccante americano Balogun ritenuta da lui ingiusta. Trump ha inoltre criticato la direzione arbitrale definendo sospetta la decisione che ha portato al cartellino rosso del giocatore. Nel corso delle dichiarazioni ha poi paragonato l'eventuale assenza di Balogun ad una partita truccata. Ovviamente polemiche da tutto il mondo, anche la UEFA critica la scelta della FIFA di assecondare le posizioni di Trump. Intanto si va verso il vertice dell'Alleanza Atlantica in Turchia. Gli Stati Uniti non stanno spaccando la NATO, lo assicura il segretario generale Mark Rutte nel corso della conferenza stampa pre-vertice. Rutte poi ha ribadito che non era sano per l'Europa fidarsi così tanto agli Stati Uniti per la propria difesa e che il processo di ribilanciamento renderà l'alleanza sostenibile. L'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti Leiter ha annunciato durante un incontro con il Council of Foreign Relations a Washington che il prossimo round dei colloqui tra Israele e Libano si terrà la prossima settimana, il 15 e il 16 luglio, a Roma. Lo conferma all'ANSA anche l'ambasciata israeliana a Washington. L'incontro si svolgerà ancora a livello di ambasciatori. Leiter ha inoltre affermato durante l'incontro che il presidente libanese Joseph Aoun incontrerà il presidente Donald Trump il 21 luglio. L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà dunque chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di domattina, 7 luglio. A comunicarlo è la SAC, la società che gestisce lo scalo, spiegando che il provvedimento è stato adottato per il persistere dell'attività vulcanica iniziata nella notte. È tutto, alla prossima edizione.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Un cambio di epoca è come un improvviso cambio di quota. Certi fisici non si adattano con facilità.
5: Sono stata scelta a causa del mio stato fisico.
4: Nella capsula. A questo punto è necessario che io faccia un rapporto.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
6: In questa differente linea temporale, le Sister Sledge, dopo aver scalato le classifiche con successi come We Are Family e He's the Greatest Dancer, decidono di sfruttare la loro immagine di icone di stile e bellezza per un nuovo progetto imprenditoriale. All'apice del successo, le sorelle lanciano Sledge Beauty, una linea di prodotti per la cura della pelle e dei capelli, ispirata al loro look sempre impeccabile e alla loro eredità afroamericana.

0: Durante i concerti, tra un brano e l'altro, le Sister Sledge sponsorizzano i loro prodotti presentando il Glow Like a Star, un olio illuminante per il viso, o lo We Are Family Hair Mist, una fragranza per capelli pensata per chi vuole brillare in pista da ballo. La loro popolarità in TV cresce grazie a spot pubblicitari in cui cantano jingle accattivanti e presto Sledge Beauty diventa un marchio di culto presente nei negozi di bellezza di tutto il mondo.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Nonostante il successo nel settore cosmetico, la musica resta la loro prima passione. Con ogni album, le sorelle trovano il modo di integrare la loro nuova carriera organizzando eventi esclusivi in cui eseguono i loro successi e svelano le ultime novità della linea beauty. In questo universo alternativo, le Sister Sledge non sono solo regine della disco music, ma anche imprenditrici visionarie, capaci di portare il loro stile in ogni aspetto della vita dei loro fan.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. 7080.it Il mood degli anni 70 e 80.

0: parlato con Candida. Sta bene, ti saluta. Dice che sua madre insiste nel voler venire ad abitare con noi.
1: Che bello scassamento di bolla.
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
3: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
3: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Al Super Mega Store arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi
9: eccezionali. Questa sembra la mia voce. Qualità
8: senza paragoni.
9: Ma io non ho mai registrato questo spot. Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
10: Scusate, ho sbagliato a mandare il messaggio. Sono Roberto da Milano e vi ascolto sia in televisione che adesso in macchina sulla DAB. Le canzoni che vi segnalavo erano Emozioni di Lucio Battisti e Cara di Lucio Dalla. Adesso guido per circa mezz'ora in auto.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: L'uomo e la natura non si incontrano perché il progresso è in ritardo e la natura è andata via prima.

0: Radio70.it.
1: Hey boomer!
2: Cosa hai detto te?
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Ancora a sottolineare tutto.

0: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. 7080.it.
1: Augustus Melke One.
2: Bentornati ad Augustus Melke One da Marco De Domenico. La canzone che ospiteremo oggi è celebre per il suo caratteristico riff d'organo e le liriche davvero ridotte all'osso. Parliamo di 96 Tears, brano ampiamente riconosciuto per essere uno dei primi di garage rock ad avere riscosso un certo successo internazionale e una delle canzoni maggiormente accreditate per aver dato inizio al movimento punk rock e a dar vita a questo classico, che è stato composto da Question Mark, nome d'arte di Rudy Martinez, nel 1962 più o meno. La registrazione della traccia ebbe luogo nel Michigan, a Bay City, e successivamente incisa dal gruppo del quale faceva parte Question Mark and the Mysterians nel 1966, che la portarono dritta dritta in classifica alla posizione numero uno di Billboard. Senza perdere altro tempo, ci ascoltiamo 96 Tears nella versione di Question Mark and the Mysterians.

stato ampiamente fatto oggetto di reinterpretazione nel corso degli anni. Abbiamo ascoltato 96 Tears. Alcuni degli artisti che hanno inciso questa canzone comprendono David Byrne dei Talking Heads, Aretha Franklin, Thelma Houston, che ne pubblicò una versione della canzone come singolo nel 1981 e che raggiunse la posizione numero 22 nella classifica dance americana. E gli Stranglers pubblicarono una versione che raggiunse il 17° posto nella classifica dei singoli, però oltre manica del Regno Unito, ed è proprio la loro versione quella che andiamo ad ascoltare. Quindi qui su 7080.it, 96 Tears, però degli Stranglers.

0: Erano gli Stranglers con 96 Tears per il Do Gusti Smell Che One di oggi. Ciao a tutti da parte di Marco Domenico, grazie per averci scelti e seguiti. Se vi va, alla prossima.
1: 7080.it
2: Do Gusti Smell Che One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: 7080.it.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Che cosa fa un passero di 30 kg su un ramo? Chi lo sa? Chi di voi sa cosa fa un passero di 30 kg su un ramo? Chi lo sa?
4: Prega?
3: No, non prega.
5: Dorme?
3: No, non dorme.
4: Fa il passero solitario?
3: No, non lo fa.
4: Forse spezza il ramo?
3: No. Un passero di 30 kg su un ramo fa...
0: Questa è 7080.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Ma dov'è finito il gelato?
9: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
8: Come sarebbe a dire?
9: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
10: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. 70

0: piace la nostra musica?
1: Ma sì, credo che potrebbe piacermi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Beh, sai che cosa ho imparato questa settimana? Essere adulti fa schifo.
2: Il tempo è la misura di durata o di esistenza continua, senza riferimento all'estensione nello spazio. Il tempo assoluto non è collegato alla materia o al movimento, ed è continuo, illimitato e divisibile all'infinito. Il tempo relativo è quello con cui si misura la durata con riferimento agli eventi.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: E ti porti 30 minuti con

0: www.settantaottantamusica.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Indovina un po' come mi chiamo. Non lo sai? Figurati, chiamami Peroni, sarò la tua birra.
0: Anni 60, chiamami Peroni, sarò la tua birra. È lo slogan di Carosello che turba i sonni degli italiani grazie al fascino di una bionda tedesca.
2: Anche in barattolo.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: Retta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Ozone, Turbo, fatemi sotto.
1: Oh no,
2: Lois, sono neri anni 90. Questi non sono neri anni 80, scappa.
0: Questa è 7080.it.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
11: Ciao a tutti, sono Sara da Bergamo. Mi piacerebbe ascoltare la canzone di Paul Young, Love of the Common People. Grazie, buona ascolto.

0: Siri, metti 70-80.
1: 74 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 70-80.it. Una produzione. K-Vox.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer.
1: Oh nonno, sega almeno su che ti sale la pressione, dai.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Ancora a sottolineare tutto.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. L'Aquila, 1979.

0: 7080.it.
1: È 1:02.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Pazzo! L'uomo che amo è un uomo molto in vista, è forte, bruno e ha il baffo che conquista!
4: Amore! Quell'uomo sommi.
5: Oh yeah yeah yeah yeah yeah. Oh yeah.
0: Questa è 7080.it.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: si invecchia soltanto dai 25 ai 30 anni. Ciò che si ottiene fino a quel momento, lo si è ottenuto per sempre. Questa è 7080.it.
1: Il tempo siderale è basato sulla rotazione della Terra rispetto alle stelle. Il tempo solare è basato sullo stesso movimento rispetto al Sole. La lunghezza del giorno solare varia in continuazione. Il tempo solare viene misurato con gli orologi, i cronometri ed altri strumenti. Esso viene calcolato sulla base di una media. Si ottiene così il giorno solare medio.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
2: Una produzione K-Vo.

Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ehi, hey, boomer!
1: Ci manca pure la marcia dei pensionati, ho capito, eh?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Oh, nonno, stai calmino, su che ti sale la pressione, dai.

0: Questo TV Color gratis e per il tuo arredamento è la novità estate a Iatone.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Ciao, sono Davide di Buviso Masciago. Mentre vi ascolto vi mando il mio ricordo degli anni 80. Era il 1982, avevo 10 anni. A luglio l'Italia vinse il mondiale contro la Germania. Io mi trovavo a Cesenatico, invaso da turisti tedeschi, tutti con i musi abbioccati e tristi. Ed fu una grande gioia. Grazie per quello che ci trasmettete, ciao.
1: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 2.

di andare via. Svegliami amore di un giorno che sei durato un'eternità, che nascondi con il tuo sorriso ogni lacrima che solca il tuo viso, che ti basta pure una parola per non sentirti sola.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox.
1: Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Siete su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più ballati nei club e trasmessi dalle radio in questo momento del 1985. Le 5 hit sono Tears for Fears, Shout, Huey Lewis and the News, The Power of Love, Aretha Franklin, Freeway of Love, Tina Turner, We Don't Need Another Hero, Aha, Take on Me. Noi oggi ascoltiamo questa.